Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: fogne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi servizi.

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore,

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: sono matta.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Le Bausa, Love Myself, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon mercoledì. Oggi mercoledì 30 settembre 2026 e siamo giunti anche all'ultimo giorno del mese di settembre, che ci lascia bene meteorologicamente parlando, perché pensate, siamo intorno a 20 gradi stamattina, quindi abbiamo anche temperature più elevate rispetto ai giorni scorsi, dove di prima mattina non superavamo i 17-18 gradi. 20 gradi stamattina, si sta bene, sarà una bella giornata con il sole, e poi a ottobre ci penseremo. Intanto salutiamo così bene, almeno meteorologicamente parlando, il mese di settembre. Per il resto si vedrà, ma per il resto mi auguro vada bene anche per il lavoro, studio, qualsiasi cosa facciate. Naturalmente vi auguro una buona giornata e, se ne avete tempo e voglia, spero di sì ovviamente, buon ascolto di Radio BCS. Noi ci siamo sempre a tenervi buona compagnia mentre voi fate le vostre cose. Tra poco vi leggo l'oroscopo come sempre e poi tante belle canzoni intervallate anche da le notizie della giornata, perché ci piace anche tenerci informati. E se poi volete fare richieste, mandarci dei saluti, insomma mettervi in contatto con noi telefonicamente o attraverso dei messaggi WhatsApp, questi sono i numeri: numero fisso 041 40 00 46 e per i messaggi 338 266 2777. Si comincia però con l'oroscopo, che vi leggerò subito dopo la canzone di Shakira, Dai Dai. Buona giornata!

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo, dai, sentiamo subito che predicono le stelle per oggi, mercoledì 30 settembre. Intanto auguri ai festeggiati, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno, tanti auguri. San Girolamo, e auguri a chi si chiama Girolamo, naturalmente, buon onomastico, tanti auguri a coloro che festeggiano una bella ricorrenza proprio questo 30 di settembre. E adesso sentiamo un po'. Ariete, frenate il vostro impulso e accettate i tempi lunghi richiesti da Saturno. Oggi la fretta sarà la vostra peggiore nemica. La vera maturità si vede quando sapete aspettare il momento giusto. Per colpire, ovviamente. In senso metaforico, ovvio. Toro, siete arrivati al traguardo di un ciclo emotivo intenso, con la luna che saluta il vostro segno. Oggi raccoglierete quello che avete seminato, nel bene e nel male, ovviamente. È il momento di tirare le somme. Gemelli, nessuna certezza è per sempre, e Urano ve lo ricorda, sempre. Se avvertite un'improvvisa voglia di mandare all'aria i vecchi piani, rompete gli schemi e sperimentate una totale anarchia creativa, addirittura. Cancro, i vostri radar mentali diventeranno affilatissimi con l'ingresso di Mercurio nello Scorpione. Niente sfugge al vostro sguardo. Sarà la giornata perfetta per leggere tra le righe o pianificare una strategia finanziaria. Qua parliamo di soldini, Leone, avete il fuoco dentro e nessuno può spegnerlo grazie a Marte che ruggisce nel vostro segno. Divorerete impegni, ostacoli e rivali. Attenti solo a non trasformare la determinazione in arroganza, questo non andrebbe bene. Vergine, basta dubbi e paranoie. La luna vi regala una concretezza d'acciaio, ideale per rimettere in riga il lavoro, ma anche la vita privata. Oggi sarete una macchina da guerra organizzativa. Bilancia, siete nel pieno del vostro mese e il sole vi mette in cima al podio. Il vostro potere d'attrazione è ai massimi storici. Se dovete avanzare una richiesta, proporre un'idea o fare una conquista, ecco, muovetevi adesso, è il momento giusto, datevi da fare. Scorpione, Venere infiamma il vostro segno. Nei sentimenti non accettate compromessi o mezze verità. Chi vuole starvi vicino deve essere pronto a bruciarsi con la vostra stessa passione. Wow! Sagittario, guardate avanti e puntate la vostra freccia verso l'alto, sostenuto dall'ottimismo di Giove. Lasciate i dettagli noiosi e la burocrazia a chi ha meno orizzonti di voi e concentratevi solo sulle grandi imprese. Capricorno, sul lavoro l'aria è un po' tesa e Mercurio vi impone di camminare sulle uova oggi. Misurate le parole al millimetro ed evitate le provocazioni. Un briciolo di diplomazia oggi vi eviterà discussioni logoranti. Farò buon uso di questo consiglio perché io sono del Capricorno, ovvio. Acquario, grazie a Plutone, vecchi legami o abitudini obsolete stanno crollando per lasciare spazio ad una versione di voi molto più autentica e libera. Non aggrappatevi dunque al passato, il futuro richiede spazio pulito. Pesci, la nebbia si dirada con Nettuno che vi costringe a fare i conti con la realtà. Oggi crolleranno le illusioni, ma non sarà una sconfitta, ma una liberazione. La vostra formidabile intuizione vi eviterà comunque di fare passi falsi. Bene, auguri allora. Auguri a tutti e a tutte, ovvio.

0: un'altra canzone dell'estate che abbiamo ascoltato parecchio, La testa gira di Fred De Palma insieme ad Anitta. Ci risentiamo tra poco e daremo anche un'occhiata a quelle che sono le notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone di Joliet qui insieme ad Achille Lauro si chiama Per Noi. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta e li ascolteremo tra poco, subito dopo aver dato un'occhiata insieme insieme a voi, ovviamente, a quelle che sono le notizie più importanti della giornata che troviamo in prima pagina di questo mercoledì 30 settembre 2026. In primo piano il caso Garlasco, tornato prepotentemente proprio in primo piano proprio per le ultime faccende, insomma, di quello che sta succedendo in questi giorni. Lo sappiamo tutti, ne parlano dappertutto, radio, televisioni, giornali, in rete pure. Ecco, molto scalpore ha dato l'esito che si è ritrovato dopo tanti anni sui pedali della bicicletta di Stasi e delle controanalisi con esito negativo che a quanto pare erano sparite. E quindi ovviamente adesso la bici di Stasi, che sembra sia stato il componente chiave proprio per portare alla condanna di Stasi, torna al centro, quella traccia biologica sui pedali che non ci sarebbe mai stata a quanto pare, quindi una cosa veramente incredibile. E i legali di Alberto Stasi, dopo la chiusura delle indagini, chiedono ovviamente si faccia piena luce. E quindi adesso aspettiamo di vedere quelli che saranno i prossimi passi. E poi c'è il giallo di Pietra Catella, delle madre e figlia avvelenate con la ricina. Ecco, un nuovo interrogatorio per Gianni di Vita, che sarebbe padre e marito naturalmente delle due donne. Ci sono stati perquisizioni negli uffici e sequestri, consegnati un hard disk, due PC. E, tra l'altro, l'uomo è già la terza volta che va in questura, ma a quanto ci dicono non è indagato, viene sentito come persona che sei fatta, insomma, capire un attimo quello che sta succedendo, ma non è indagato. Altre notizie in primo piano questa mattina, beh, naturalmente il caro carburanti, il caro energia. Ebbene, le risposte anche al caro energia, dopo i carburanti arrivano gli sconti anche sulle bollette, e questo naturalmente ci fa enormemente piacere. Ci sono nuove offerte di Eni, Enel e A2A, quindi insomma si cerca di dare una mano per andare avanti, perché questa è una situazione veramente molto pesante. Infatti sulle bollette e la benzina c'è proprio l'allarme dell'Unione Europea. Sarà un inverno pesante sull'energia, servono misure sui costi del carburante, perché sennò qui la vediamo veramente molto brutta, molto brutta. Altre notizie in primo piano. Trump può esultare perché c'è stato dato il via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti alla ripresa delle espulsioni dei migranti verso paesi terzi, quello che voleva Trump, quindi è tutto beato e contento, meglio per lui, insomma. E poi attenzione, solo l'avviso, poi ne parleremo quando succederà, ma ci segnalano che il mese di ottobre, che comincia domani, sarà un mese nero per quanto riguarda i trasporti e la scuola, perché ci saranno diversi scioperi e le date sono tutte da segnare. Lo faremo man mano che avremo un calendario chiaro di quello che ci si aspetta, ecco, che ci dovremo aspettare per il mese di ottobre. Vabbè, avremo modo di riparlarne. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ma adesso spazio alla bella musica degli anni Ottanta in Simply the Best.

0: Tanita Tikara, Matt, We Stay My Sobriety, e prima abbiamo ascoltato You Lewis The News con The Power of Love. Queste due belle canzoni degli anni Ottanta in questo Simply the Best. Simply the Best che tornerà tra circa un'ora, mentre vi ricordo tra poco ovviamente anche il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale. E allora noi ci risentiamo tra pochi minuti.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: L'Associazione Musica Chioggia presenta
13: Scuola di Musica.
12: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Anna Castiglia, niente di me. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Eccoci dunque alle notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 30 settembre 2026. Capolinea del bus a Campocannoni, scontro in comune. C'è stata un'interpellanza di Marco Veronese perché dice sono stati sprecati tanti soldi, l'amministrazione però difende il tutto. Dunque forti polemiche in consiglio sul caso della mancata attivazione del già previsto capolinea dei pullman a Campocannoni. Secondo l'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin, il flop sarebbe stato conseguente alle eccessive pretese degli autisti. Secondo i conducenti, le manovre necessarie per il raggiungimento dell'area indicata, secondo l'itinerario ipotizzato dal comune, avrebbero comportato forti rischi. Comunque sia, stando ai calcoli dell'ex vice sindaco Marco Veronese del gruppo misto, sarebbero andati sprecati quasi 300.000 euro. Non sarebbe accaduto, ha detto, qualora i conducenti fossero stati consultati prima della realizzazione del progetto e alla realizzazione di opere fatalmente rivelatisi inutili. Nel merito della questione, Mancini invece ha spiegato in primo luogo occorre inquadrare gli antefatti nel contesto delle scelte che hanno comportato l'eliminazione della vecchia autostazione di Piazza Europa in vista dell'edificazione del grande complesso residenziale che sarebbe sorto alla sua demolizione. I problemi sono esplosi quando ci siamo scontrati con le pretese insostenibili avanzate dalle aziende del trasporto pubblico. Smentisco scaricodicamente, ha quindi aggiunto, presunte difficoltà di manovra in Campocannoni. È invece certo che gli operatori pretendevano l'installazione di semafori fra due rotatorie nuove, l'uso esclusivo di Viale Brenta e la totale occupazione di Campocannoni. Assecondarli avrebbe pertanto significato sottrarre sottomarina circa 80 posti auto e consentire il traffico pesante nell'ambito di un'area frequentatissima da pedoni e ciclisti. E considerazioni analoghe anche per Viale Umbria, dove pensate, per far transitare le corriere, così ci dicono, a due piani gli autisti chiedevano il taglio di tutti gli alberi, oltre all'eliminazione di parecchi stalli per auto. E naturalmente si è detto di no, per tutelare il verde pubblico e la sicurezza urbana. E l'assessore quindi ha difeso a spada tratta i tecnici del comune responsabili delle soluzioni che poi sono state bocciate dagli autisti. Ecco, le curve erano state verificate preventivamente mediante l'uso di appositi software e quindi Mancin ha destituito di fondamento le voci critiche secondo le quali alcuni aggiustamenti della viabilità in Piazza Europa conseguenti alla mancata attivazione capolibera avrebbero comportato lo sperpero di denaro pubblico, denaro che è stato assorbito nel contesto economico iniziale, lui dice. Quindi questo è quanto. Naturalmente le spiegazioni di Mancino non hanno soddisfatto Veronese e quindi, soprattutto nel merito dei costi, sostenuto dal comune, e quindi probabilmente non finirà qui. Proseguirà la polemica che comunque da un pezzo che trasciniamo. La regione finanzia la pescheria, dunque 80.000 euro dalla regione per la riqualificazione della pescheria. Il progetto presentato dal comune nell'ambito del bando per l'ammodernamento dei mercati rionali è stato ammesso a contributo ottenendo il massimo del finanziamento possibile. Il contributo è stato formalizzato a settembre con il decreto 208 del 24 settembre dalla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione della Regione, che oggi è uno dei tre comuni veneti ammessi al finanziamento insieme a Padova e Treviso. Abbiamo ottenuto il finanziamento per la riqualificazione della pescheria storica al Minuto, un luogo importante per la nostra comunità e perché ogni giorno vi lavora, ha spiegato l'assessore alla pesca Matteo Penzo. Il progetto prevede nuovo impianto elettrico, illuminazione a LED, nuova ventilazione, wifi, videosorveglianza e questo finanziamento ci permette di intervenire su una realtà storica, rendendola più moderna, sicura e funzionale e accogliente. La pescheria al Minuto, tra l'altro, è anche un luogo di attrazione turistica. Molti infatti sono visitatori, sia italiani che stranieri, che si recano lì per ammirare il mercato del pesce. Foto, video, che poi messi in rete fanno il giro del mondo. Era giusto quindi intervenire per innovarla, dimostrando così attenzione ai commercianti di questo angolo così importante per la città. Il costo dell'intervento ammonta a 200.000 euro. Il comune interverrà con risorse proprie a coprire la restante parte. Consiglio dopo due mesi ma senza progettualità. Ebbene, dopo due mesi di stop torna a riunirsi Consiglio Comunale, ma senza alcun provvedimento di peso. La critica arriva da chi in aula ha presenziato l'assemblea per quasi 5 anni, Andri Bullo, presidente con la giunta grillina di ferro, poi passato a Obiettivo Chioggia. Dopo quasi 2 mesi l'amministrazione ha convocato il consiglio, sostiene appunto Bullo. Chi si aspettava provvedimenti, scelte, risposte ai problemi della città è rimasto deluso. L'ordine del giorno conteneva solo la presa d'atto dei verbali delle sedute precedenti e 2 ordini del giorno presentati dalle minoranze. Nessuna delibera, nessun progetto, nessuna visione. Una seduta così ha comunque un costo. Scusate, i gettoni di presenza dei consiglieri, le ore di lavoro degli uffici, il tempo di chi amministra e di chi vorrebbe vedere quel tempo speso bene, è tutto per un'ordinanza che poteva essere evitata o quantomeno accorpata ad una convocazione con contenuti veri. Un'operazione di facciata, dice, serve a dire il consiglio si è riunito senza dover rendere conto di nulla. Il dato più grave è politico. Dopo la pausa estiva la maggioranza non ha portato in aula un solo atto di indirizzo di programmazione. La macchina amministrativa dunque, secondo sempre ovviamente Andri Bullo, è ferma. Un'ultima notizia, 2 giorni di confronto su welfare e volontariato. 2 giornate per valorizzare il welfare, la partecipazione, i volontari, il terzo settore. Si comincia sabato dalle 9 alle 12 nell'Aula Magna di Palazzo Grassi con il convegno Comunità come bene comune. Al centro il ruolo dei territori, le politiche di welfare e la capacità di costruire una rete efficace tra istituzioni, servizi e terzo settore. L'incontro coinvolgerà Chioggia, Cavarzere e Cona, la regione ed altri soggetti che fanno parte dell'ATS dell'ambito territoriale sociale. Domenica poi dalle 9 alle 13 Corso del Popolo ospiterà la festa del volontariato e del terzo settore, un appuntamento per conoscere la realtà, le realtà impegnate ogni giorno per la comunità. L'ATS rappresenta un'opportunità per i nostri comuni di lavorare insieme, mettendo in rete competenze, esperienze e risorse, ha spiegato Sandro Marangon, assessore al sociale. Chioggia, Cavarzere e Cona sono territori diversi con bisogni specifici, ma col confronto e la collaborazione possiamo costruire risposte più coordinate ed efficaci. Creare rete significa superare la logica appunto dei singoli comuni. Quindi benvengano, avremo modo di riparlarne e comunque ricordarvi questo appuntamento nel corso anche dei prossimi giorni. Un'occhiata al meteo, previsto per le prossime ore in Veneto poco parzialmente nuvoloso, con temperature stazionarie praticamente, come oggi e anche domani. È tutto, grazie per la vostra attenzione e vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: Ed Bird più in alto, e andiamo ad ascoltarci ora un bel numero uno del passato in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Eminem è proprio lui con Without Me 2002, è datata 2002 questa canzone, che è stato un gran successo numero uno, che abbiamo voluto riproporre stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, ricordiamo naturalmente la promozione da non perdere. Allora, sconti del 20% sugli orologi Breil, Hilfinger e Bulova. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per voi, quello che preferite. A settembre dunque il 20% in meno per questi orologi straordinari. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Ovviamente vi aspetta.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Finisce così la canzone di Cat's Eye, inizia invece Radio BCS, iniziamo oggi a cappella, senza niente, senza musica. Nuccia, buongiorno.
1: Che bello, siamo così tutta la mattina.
0: Tutti insieme. No, meglio un po' di musica.

0: Eccoci, perché noi siamo abituati a parlare sempre con un leggero sottofondo, cioè a me se è così mi scende.
1: Sì, capito? Non ci sembra neanche di essere in radio.
0: Mentre a me è c'è bisogno della base che mi dà il ritmo, capisci?
1: Siamo abituati così.
0: Che dobbiamo fare, cari amici, che dobbiamo fare? Buongiorno intanto.
1: Buongiorno
0: adesso,
1: a te.
0: Stiamo parlando di cose tecniche così interne nostre, insomma ci mancherebbe altro. Oggi è il 30 di settembre, corre voce.
1: Che sia l'ultimo giorno del mese.
0: Corre voce. Adesso non so se sia una
1: notizia
0: vera o false e tendenziose, insomma, quindi
1: settembre ha solo 30 giorni.
0: Ah, in settembre ce lo siamo fumato anche questo, cara Nuccia, quindi anche se poi l'impressione, come l'abbiamo detto tante volte, che siamo
1: l'impressione di settembre
0: che siamo veramente il 62 di agosto, cioè anche ieri una giornata, io ho visto gente al mare, cioè proprio una roba, un panorama
1: questo
0: tipicamente estivo.
1: Poi al sud Italia, figurati lì.
0: Ma guarda, anche al nord Italia
1: è stata inoltrata ormai.
0: Sì.
1: Ma ottimo, impressione di settembre,
0: belle,
1: premiata
0: Forneria Marconi, quella è una
1: chicca. L'ultimo giorno di settembre dobbiamo metterla, Gianni.
0: Dici, è un pezzo bellissimo.
1: Guarda, è un pezzo storico.
0: Ha avuto una grande idea, veramente.
1: Ma
0: superlativa.
1: L'ho detto così, però ho detto.
0: Infatti, l'ho detto proprio
1: tempo,
0: così.
1: Quanto tempo è che non sento l'impressione di settembre della PFM?
0: Ecco.
1: Una vita.
0: E chissà quanto tempo passerai ancora prima di sentirlo, cara Nuccia.
1: Ma me la metti però.
0: Sì, no, volevo mettere, guarda, anzi, mettiamo la versione di Franco Battiato, un po' più recente, perché quella della PFM
1: è proprio vecchia.
0: Sì, non che non sia bella,
1: ma
0: però
1: mi piaceva quella, però è lo stesso.
0: Vuoi che mettiamo quella della PFM? Mi pare eccessivo.
1: L'originale forse era
0: l'originale.
1: Era la cosa migliore da fare.
0: Amici.
1: Poi vedi tu, c'hai tu il comando in mano, quindi.
0: Ecco. Allora amici, facciamo questa cosa, la voluta Nuccia, cioè sappiate che se non vi piace.
1: Ma chi vuoi che non piaccia questa canzone?
0: Per dire, se vi trovate troppo troppa G, sappiate che la voluta Nuccia, se invece vi piace è merito mio, perché comunque ho deciso di metterla.
1: Ma mi sembra giusto.
0: Bene, distribuiti meriti, oneri, onori, Carnuccio, ascoltiamoci la premiata Forneria Marconi, impressioni di settembre.
2: Quando

0: Cari amici, davvero storia della musica premiata a Forneria Marconi, che poi avevamo l'acronimo, si usava chiamare la PFM,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, assolutamente,
0: era
1: mai chiamata
0: PFM.
1: Tutta per intero PFM,
0: è vero.
1: Basta.
0: Volevo salutare anche qualcuno che ha apprezzato, mi ha scritto Panificio Mazzucco, che saluto qui a Sottomarina.
1: Oh, vedi?
0: Anzi, se volete anche andare a trovare, sono molto bravi, saluto Stefano che ha detto che bella idea che ha messo la PFM, impressione di settembre.
1: Grazie a me, perché a lui mica è venuto in mente. No, e meno male che è venuto in mente l'ultimo giorno di settembre, domani già non potevamo,
0: non potevamo più metterla, è vero.
1: Quindi
0: siamo stati veramente fortunati.
1: Ma a volte sei proprio stronzo, te lo devo dire.
0: In verità sto scherzando, perché un pezzo è bellissimo.
1: È un pezzo storico, dai.
0: Assolutamente, di quel genere che si chiamava progressive rock, no? In qualche modo, perché era il rock progressivo dell'epoca, che anche in Italia aveva
1: degli estimatori,
0: grandi interpreti, sì. Andavano molto queste band negli anni 70, più che anni 80, anni 70.
1: Bene, allora, avete sentito che chicca?
0: Benissimo, non abituatevi, anzi sappiate che dopo facciamo anche altro, per fortuna.

0: detto una cantante francese, poi ho scoperto che era inglese.
1: Questo per darti un'idea. Tu, ma fai
0: però mi piace un sacco. Il pezzo nuovo di Lucente, novità.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: chiamale se vuoi, Nuccia, emozioni con la nuova canzone di Lucent.
1: Ma guarda, un'altra citazione famosa, sì, di Lucio Battisti.
0: Questa mattina solo
1: stamattina.
0: Sono citazioni di canzoni.
1: Bella, bella.
0: Questo
1: bella.
0: Piccolo grande amore di canzone.
1: Ancora. Capito? Ma vuoi andare avanti con
0: tutta
1: questo filone?
0: Tutta la giornata così.
1: Vabbè, d'accordo. Allora,
0: ecco, tocca
1: intanto,
0: a te.
1: Molto bella, raffinata, sì, l'hai detto tu prima. Infatti la caratteristica di questa cantante, che tutta la sua
0: molto elegante, sì,
1: nel cantare, la raffinatezza. Ecco, questa novità è come tutte le altre, naturalmente, l'abbiamo fatta in collaborazione con Planet Bike, vi ricordiamo il grande assortimento di bici per uomo, donna e bambino, ma un vasto assortimento anche di bici elettriche di qualità superiore, prezzi accessibili, potete pagare con comodo e anche officina specializzata. Andate a trovare gli amici di Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
0: Perché la bici, amici, non è bici, amici, non è bella solamente d'estate, è bella anche d'inverno, perché
1: tutte
0: ti aiuta
1: le stagioni,
0: tutte
1: certo.
0: Le stagioni, poi non ci sono più gli inverni di una volta, quindi si gira anche
1: dai, adesso basta
0: tranquilla.
1: Con i luoghi comuni, andiamo
0: certo.
1: Avanti dai,
0: va
1: dai,
0: bene
1: dai.
0: Salutiamo gli amici della bici.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente

0: Sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
6: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato e chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bella musica di Radio BCS, amici, con Hugel, un pezzo strepitoso che abbiamo ascoltato per tutta l'estate. 9.37, a noi ci colpiscono sempre le imprese sportive, quelle particolari, quelle che in qualche modo fanno anche la storia, se vogliamo. Pensa che il 27 settembre, qualche giorno fa, una ragazza che corre, etiope, che si chiama Tix Assefa, ha vinto la gara della maratona di Berlino. Uno dice, vabbè, brava.
1: Etiopi poi sono fortissimi, sì, anche
0: ecco, sono
1: gare.
0: Bravissima. Ha avuto il terzo miglior tempo di sempre per una donna sulla distanza dei 42 km e 195 metri, insomma, che è la distanza classica della maratona. Ma la cosa interessante è che è riuscita, nonostante un grave infortunio al tendine d'Achille, durante i chilometri finali della gara. Tanto più che l'ultima parte l'ha fatta con una gamba sola, cioè praticamente correva su una gamba sola.
1: Non ci posso credere.
0: È incredibile, ci ha messo 2 ore, 11 minuti e 4 secondi correndo anche infortunata. Pensa se non avesse avuto l'infortunio. Probabilmente sarebbe anche riuscita a migliorare il record. Quindi lei ha corso l'ultima parte con una gamba sola. Guarda che è una roba pazzesca, veramente pazzesca.
1: Ma ci vuole anche una forza d'animo,
0: d'animo.
1: Non indifferente, perché fa male, che ti fai male un tendine.
0: È incredibile.
1: Sono dolori.
0: Tra l'altro, ti ripeto, molti pensavano fossero crampi, invece no, era proprio un infortunio, cioè proprio.
1: Poi è accertato naturalmente con le analisi che si è
0: Quindi è stata veramente qualcosa di strepitoso. Tra l'altro è il più grosso e più resistente tendine del corpo umano, collega i muscoli del polpaccio al calcagno, l'osso del tallone, ha un ruolo fondamentale nella corsa. Quindi ha fatto veramente uno sforzo incredibile.
1: Un miracolo, proprio.
0: Un miracolo sportivo, quindi dobbiamo veramente farle i complimenti.
1: Ma chissà quanto ha sofferto, poveretta.
0: Sì, immagino proprio di sì.
1: Mamma mia.
0: Magari avrà anche leggermente aggravato forse la situazione, perché poi sai, prima di mollare questi qua, voglio dire, avendosi magari, essendosi preparata per mesi, avendo preparato la gara per mesi.
1: Non voleva assolutamente perdersi questa occasione.
0: Certo, quindi davvero complimenti, forza d'animo strepitosa, insomma. E questo conferma tra l'altro che gli atleti, quando sono in gara, non mollano mai, cioè hanno una forza, uno spirito veramente incredibile. Brava. Chissà magari se ci riproverà proprio per battere il record, perché ha visto che forse magari ce l'ha lì a portata di mano.
1: Con le gambe buone tutte e due.
0: Con le gambe buone tutte e due.
1: Ce la può fare come?
0: Hai voglia. Due canzoni in arrivo, amici, c'è Simply the

0: Due canzoni fantastiche degli anni 2000. Abbiamo sentito The Giornalisti con Felicità Puttana. Scusate il francesismo, ma è il titolo della canzone.
1: È il titolo che dobbiamo fare.
0: Sapete che noi siamo sempre molto attenti alle parole.
1: Beh, insomma, ultimamente ci siamo lasciati andare anche noi.
0: No, tu ti sei lasciato
1: qualche
0: andare.
1: Ma stai zitto.
0: Io parlo solo aulico. No,
1: sì, quindi, aulico,
0: quindi figurati.
1: Guarda, non farmi dire una parolaccia adesso.
0: Va bene. E poi c'era
1: bene.
0: Black Horse and Cherry Tree con Katie Tunstall. Allora, comunicazione: siccome Nuccia stava per buttare il telefono, avvisiamo che probabilmente la linea TIM ha qualche difficoltà. Quindi, se avete TIM nel vostro telefono,
1: infatti, io non riesco a telefonare, neanche ricevo telefonate.
0: Ecco, può essere che ci siano dei problemi. Li avvisiamo gli amici a casa, così magari se qualcuno, o quelli che sono in giro, insomma, se per caso dite: ma come mai c'ho il telefono che non mi funziona, che faccio, lo butto? No, non buttarlo, perché probabilmente sono problemi di linea.
1: Io ti dirò:
0: io
1: che
0: ho salvato Nuccia, mi ci stava per buttare. Stavo per buttarlo dalla finestra. Quindi.
1: No, io non l'avrei mai fatto. Però anche se avessi voglia di buttarlo, sai, è vecchio, è vecchissimo.
0: E allora è ora di cambiarlo.
1: Sarebbe anche ora di cambiarlo.
0: Ecco. E allora a posto, basta.
1: Cioè, avevo anche il motivo per pensare di buttarlo prima o poi.
0: Quindi temevi fosse arrivato proprio a fine corsa.
1: Il momento, ecco. Pensavo fosse arrivato.
0: E invece non ha ancora
1: momento.
0: Tirato gli ultimi. Tieni duro.
1: E allora tieni duro, caro, che non è colpa tua, è colpa della team.
0: Ecco. Bene, amici, detto questo, noi salutiamo e ringraziamo anche i nostri partner. Sapete che c'è Super Coffee Shop, che è un posto bellissimo. Abbiamo iniziato ieri a parlare di una super promo che riguarda una bellissima macchina del caffè. Qui parliamo però di qualcosa di veramente super.
1: È praticamente una macchina professionale.
0: Assolutamente.
1: Quindi si spende un po' di più, ma è come avere il caffè del bar.
0: Anche perché pensate che mettete dentro chi vi macina tutto all'interno della macchina, voi non fate niente, cioè non è, sai, che dici: ma come faccio, non
1: devo
0: sono capace, io non sono un barista.
1: No. Voi comprate il caffè da tritare,
0: lo mettete dentro. Fa tutto la macchina, ti trita il caffè, ti fa tutta quanta la polverina, ti mette tutto dentro il posto giusto, fa uscire un caffè super cremoso, buonissimo, strepitoso. E questa macchina, tra l'altro, farà un caffè con soli 15 cent, perché praticamente è stato valutato che la quantità di chicchi li hanno contati uno a uno, Nuccia.
1: E hanno fatto bene i conti.
0: E hanno detto: costano meno di 15 cent.
1: Quindi, diciamo, è una spesa iniziale un po' più grossa, ma poi la ammortizzate nel corso del tempo.
0: Perché naturalmente costa meno anche delle cialde. Per
1: le
0: capirsi.
1: Cialde costano di più, certo.
0: Il prezzo è di 389 euro, ma vi danno anche un buono con 40 euro di caffè. Quindi in verità la pagate 349 euro.
1: Esatto.
0: Ed è bellissima, fa veramente un caffè super cremoso, una chicca.
1: Se volete saperne di più, andate da Super Coffee Shop, così bevete anche un buon caffè lì, un buon cappuccino, e avrete tutte le informazioni che desiderate. Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 341-5501-509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: La canzone di Carla Morrison, amici di Sfruto, 9.56 del mattino. Sono arrivati ieri gli sconti alla pompa per alcune compagnie petrolifere, una cosa che ha fatto molto felice gli italiani, anche se in verità siamo felici per modo di dire, perché prima ci hanno mazziato per bene e poi ci hanno tolto qualcosine, no? Ma sappiamo che non è che, voglio dire, stiamo risparmiando, cioè paghiamo leggermente meno quello che stiamo pagando, una follia. No, per capire, perché
1: sì,
0: adesso
1: perché noi siamo anche idioti su queste cose, perché certo, poi alla fine i prezzi vanno alle stelle, ci tolgono appena appena qualcosina, siamo tutti felici e contenti.
0: Felici un tubo,
1: no, cioè ce l'hanno messa nel di dietro, diciamoci, ecco, la verità.
0: E noi ringraziamo tutte le mattine, quando mi alzo io dico grazie Trump grazie,
1: sì,
0: Trump, meno male che Trump c'è. E poi c'è gente ancora che dice Trump, ma guarda che se noi stiamo pagando tutti di più è grazie a Trump, amici, sappiatelo, cioè, questa è la verità, grazie a quella guerra che ha deciso di
1: fare. Ma quello che mi dà anche fastidio è che vedi che però adesso sai che erano sul punto di aprire Hormuz, no?
0: Ecco, però, tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, apriamo, però, chiudiamo. Diciamo,
1: però l'Iran farà pagare dei
0: dazi.
1: Allora, sì, no, non ci fanno più pagare, ma anche prima non ci facevano pagare i dazi, li avrebbero fatto pagare dopo la guerra, hai capito?
0: Certo.
1: Quindi prima noi non abbiamo mai pagato niente per passare quello stretto.
0: Insomma, questa è un po' la situazione. Comunque, arriva anche un tetto sulle bollette. Eni ed Enel hanno annunciato delle offerte in cui promettono di abbattere i costi fino al 50% del costo dell'energia. A lanciare questa novità è stato il proprio in queste ore Eni, sconto del 30%, risparmi per 200 euro annui mensili, ma in alcuni casi si parla anche fino al 50%. Stiamo aspettando però di saperne di più, perché alla pompa quando vai compri ottieni, qui avendo un contratto c'è da capire se dobbiamo fare un contratto nuovo.
1: Sì, io per esempio mi hanno mandato, ma a prescindere da questo, io ho Enel, vi dico la verità, e devo andare a fare il contratto nuovo. Adesso vado a fare il contratto, vediamo se fanno come Eni, se no vado da Eni.
0: Certo, ma adesso infatti è tutto da capire, questa è una partita tutta da capire. Insomma, comunque c'è questa notizia, intanto poi adesso magari ci informeremo meglio sul da farsi per capire effettivamente se riusciremo ad ottenere questi sconti in bolletta, che insomma sarebbero tutta quanta una grazia, diciamo.
1: Grazie,
0: no?
1: grazie di Dio, grazie.

0: bel numero uno da sentire.
1: Un bel numero uno, anche perché è un artista veramente straordinario.
0: Era il 1983 quando il Duca Bianco David Bowie decideva di dare alle stampe un disco completamente diverso dai primi. Sì. Aveva deciso di sbloccare, diciamo, un sound un po' diverso con la collaborazione di Nan Roger. Cominciò a fare delle canzoni un po' più ballabili. Tra l'altro, tutta una generazione nuova che non lo conosceva, lui era stato fortissimo tra gli anni 70 e i primi anni 80, non lo conosceva, ha iniziato ad ascoltare le sue canzoni perché era diventato di moda all'epoca. Questa canzone fu un successo talmente importante che anche i giovani lo impararono a conoscere.
1: Certo, era più commerciale, insomma, più pop.
0: E quindi davvero davanti ai suoi concerti aveva un pubblico molto eterogeneo, c'erano quelli della vecchia generazione, ma trovava anche un sacco di ragazzini che non vedeva più da tempo, e quindi da lì ha cominciato a fare delle cose un po' diverse. La canzone che ascoltiamo, bellissima, si chiama Let's Dance.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: di David Bowie, un bellissimo appuntamento dedicato ai grandi numeri uno. Quando ci mettiamo che Ranuccia troviamo di quelle cose meravigliose, davvero
1: delle chicche veramente straordinarie,
0: quelli
1: da Radio BCS.
0: Era l'appuntamento con i numeri uno.
1: Bene, salutiamo e ringraziamo Falegname Maria Padan Stile e Design, tanti ancora incentivi se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, interni ed esterni, porte, finestre, quindi passate prima da Falegnameria Padoan e Sile Design. Vi aspettano nel loro showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active,

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Silver Lines. Allora parliamo di un cantante italiano conosciutissimo, un personaggio anche di Uomo dello Spettacolo, uno che sa fare spettacolo. Parliamo di Albano, no? Che tutti noi conosciamo.
1: Certo, onnipresente.
0: Onnipresente, esatto, uno che effettivamente dà molto anche allo spettacolo. E in questi giorni continua tra l'altro a fare delle date dei concerti live, un po' come i Rolling Stone, insomma questi ottantenni che non vogliono saperne di fermarsi.
1: Gianni Morandi,
0: tutta gente ancora piena di carica, piena di energia. Pensate che nell'ultima data ha suonato a Bagheria in provincia di Palermo, a un certo punto si è arrampicato sulla struttura metallica del palco, sull'americana, presente l'americana del palco. Ha cominciato ad arrampicarsi, cioè la gente a un certo punto veramente era rimasta entusiasta, ha cominciato ad urlare per Albano, no? In preda a questa eccitazione di un uomo che effettivamente sembra non conoscere la fatica.
1: Ma chi è Mick Jagger in confronto?
0: Chi è Mick Jagger?
1: Di Albano, ditemelo.
0: Io non l'ho mai visto Mick Jagger arrampicarsi sugli americani, insomma, quindi.
1: Sì, al massimo fare qualche saltellino
0: sul palco. Ma cosa vuoi che sia?
1: Dai.
0: Qui siamo veramente ad un fisico scolpito nell'acciaio, insomma, quindi davvero un personaggio straordinario. Quindi complimenti ad Albano che rimane un grande personaggio di spettacolo.
1: E io invidio molto l'energia di questi ottantenni, perché io ne ho molti di meno e già non ho più fiato, devo dire la verità.
0: Quindi viva Albano, tra l'altro dopo aver fatto un concerto dove anche cantare invece è faticoso, perché cantare veramente stressi la voce, una performance comunque, quindi veramente
1: per passare dell'età, degli anni, non è che ti rimane la voce di quando avevi 20 anni,
0: quindi c'ha fiato da vendere quest'uomo.
1: Deve avere due polmoni.
0: Bravo Albano, bravo, complimenti. 10:16 del mattino, c'è la musica di BCS.

0: Lorenzo Giovanotti, amici, con buon vento nella mattinata di Radio BCS. Siamo in zona con le liste, sai come succede tutte le mattine, caranuccia?
1: Che accontentiamo delle richieste.
0: Bravissima, ecco, forza, quindi vai. Basta mandarci una richiesta e noi vi accontentiamo. 338 26 62 777. Tra l'altro, per quanto riguarda Tim, è stato comunicato che è tornato tutto normale,
1: vero Nuccia? Almeno io comincio a chiamare, sì, sì.
0: Ecco, quindi probabilmente piano piano stanno sistemando un po' tutte quante le linee. C'è con le liste.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: non bolla mai, continua a essere sempre pieno di energia. E ci sono anche canzoni eterne che non finiscono mai di farci ballare, di farci divertire. Questa ad esempio è un pezzo degli anni 70, ne parlavamo anche ieri, però è tornato di grande moda. Questa mattina ce l'hanno richiesto, cara Nuccia. H e Mata, pensa un po'.
1: Abbiamo fatto venire in mente cose,
0: sì, ricordi,
1: del passato,
0: sì. Chissà cosa è tornata alla mente dei nostri ascoltatori. 10:23, torniamo tra poco.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
12: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
11: Concessionario ufficiale?
12: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
11: Cosa puoi trovare?
12: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
11: Punti forti?
12: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
11: Chi vince su tutti?
12: Campello Motors.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Che scrivi ai paparazzi, a me non parli più.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
15: No!

0: La voce di Karol G e quella di Bruno Mars insieme, fusi in questa canzone piena di melodia.
1: Addirittura fusi.
0: Fusi, sono fusi, senti come sono fusi. Un corpo, un'anima, come avrebbero detto Wes e Dorighezzi.
1: Te la ricordi?
0: Come no, che meraviglia.
1: No, non ti chiedo di metterla, stai tranquillo.
0: Per fortuna, 10:45, bastate impressioni di settembre. Allora, stiamo parlando di gente che anagraficamente parlando vanno avanti gli anni ma mantiene sempre quella carica, quell'energia, forse sì, anche quella voglia di imporsi. Dopo Albano, cari amici, un esempio eclatante testosteronico di questa cosa che stiamo dicendo, parliamo anche di Cristiano Ronaldo, un altro che non molla più un colpo, amici, è diventato...
1: c'ha meno della metà dei suoi anni.
0: Ho capito, ma
1: Albano,
0: 42
1: dire.
0: Anni nel calcio sono oramai l'età della pensione,
1: ma
0: da mo.
1: Ma non è vero, da non
0: mo.
1: È vero, dai.
0: Fa di fatto che adesso lui non molla, cioè lui vuole continuare a giocare perché ha questo obiettivo di arrivare a 1000 gol, però il problema è che qualche allenatore comincia un po' a storcere il naso.
1: Quanti gliene mancano?
0: Gliene mancano una ventina.
1: Eh beh, potrebbe anche farcela.
0: Ho capito, ma mica devono stare lì a far giocare per forza Ronaldo, perché giustamente il Portogallo vuole vincere le partite, dice Ronaldo, sì bene, però insomma abbiamo anche degli altri giocatori da far giocare. Poi tra l'altro il Portogallo ha battuto la Norvegia, che è una squadra bella forte, 2-1, e lui non è sceso in campo neanche un minuto, a particello, era in panchina nero Cristiano
1: nero.
0: Ronaldo. Infatti poi a un certo punto se n'è andato, c'è stato un incidente diplomatico, è arrivato il presidente della federazione portoghese, insomma sta roba, lui, il fatto di essere messo un po' da parte dà fastidio.
1: Ma se li lasciano sempre in panchina, quando li fa quei 20 gol?
0: Bravissima,
1: che
0: ma che sperano che prima o poi decida di mollare un po' il colpo. Ad esempio potrebbe prendere ispirazione da un grande come Messi, che era un po' il contraltare, no, diciamo, di Cristiano Ronaldo, che a un certo punto ha deciso di dire basta alla nazionale, no? Quindi sta continuando a giocare nel club e nella nazionale basta. Credo che Cristiano Ronaldo a un certo punto dovrebbe capire che la cosa più bella è dire stop, ok?
1: Senti, ma sti 20 gol che gli mancano,
0: sì,
1: li potrebbe fare anche, che so, in un campetto parrocchiale,
0: certo,
1: da qualsiasi parte,
0: un campionato,
1: so,
0: anche amatoriale,
1: amatoriale,
0: diciamo.
1: Valgono lo stesso,
0: lui gioca in un campionato amatoriale, quello arabo non è propriamente il campionato più ambito, diciamo, e insomma, quindi ecco, lì potrebbe giocare. Nel resto del mondo insomma evidentemente comincia ad avere quei segni
1: la
0: dell'età,
1: sua età, dai, sì.
0: Sì, quindi complimenti a Ronaldo, però insomma la capacità è anche di fermarsi in tempo a volte senza portarla avanti
1: è
0: troppo,
1: vero.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
4: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

con questa canzone insieme a Noemi, si chiama Oma, 11:11 del mattino, ben trovati, seconda parte di giornata, quindi da questo momento fino alle 13 c'è la musica di BCS, anche oggi vi accompagno con un sacco di belle canzoni, con le nostre notizie, tra poco spazio anche all'informazione ufficiale della nostra città. E tra l'altro questa mattina facciamo tanti auguri anche a Renato Zero, che compie 76 anni, cari amici, uno dei grandi della musica italiana, ha scritto pagine memorabili, abbiamo sentito tante sue bellissime canzoni tante volte nelle nostre giornate insieme qui alla radio.

storia della musica italiana con Renato Zero. 1976 usciva Madame, esattamente, cari amici, 50 anni fa. 50 anni di storia di Renato, sono molti di più in verità. La sua carriera artistica nasceva prima di questo pezzo. Tra l'altro c'è anche un aneddoto un po' curioso che lui ha raccontato. Mi è stato che una volta si esibì al Folk Studio davanti a un solo spettatore, perché poi uno pensa, dice, vabbè, Renato Zero, un grandissimo, folle oceaniche, no? Invece no, ci sono gli inizi per tutti, e gli inizi magari sono quelli più difficili, quando qualche volta si fa fatica magari a far passare l'idea del proprio personaggio. E lui proprio agli inizi fece addirittura un concerto con una sola persona davanti, poi il concerto lo fece lo stesso e insomma in qualche modo porta a casa il risultato. Rimane, come dire, una sorta di ricordo originale della sua lunga carriera.

0: Musica nuova, come sempre ci piace andare ad ascoltare le canzoni, i personaggi, in questo caso anche l'artista è abbastanza nuovo. Lui si chiama Leon Bridges, è un artista americano, stile però retro. Se ascoltate magari potete sentirci gli echi di grandi nomi come Otis Redding, Sam Cooke, insomma fa un po' riferimento a quella musica indie soul degli anni 50-60, naturalmente riletto con quelli che sono i suoni di oggi. La sua nuova canzone è molto carina, l'abbiamo scelta come novità, si chiama Talk It Over.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

canzone, personaggio nuovo, canzone che questa settimana è in vetrina qui da Radio BCS, grazie anche a Planet Bike, le bici di Planet Bike, 100 km di autonomia, hanno dei motori potentissimi e poi sono super belle. Scopritele, Viale Mediterraneo 131. Torniamo tra pochi minuti.

0: casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
5: Associazione Musica Chioggia.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La voce di Xena Spyro che ci regala sempre delle emozioni straordinarie. Questa è Material Lover. In avvio in questi giorni un nuovo appuntamento dedicato al turismo nella città di Rimini. Dal 14 al 16 c'è una fiera che è uno degli appuntamenti più importanti a livello italiano, dove si fa un po' il bilancio intanto di come sta andando a livello turistico in Italia, quindi parliamo in senso nazionale, e poi si guardano anche alle nuove tendenze. Allora, intanto in Italia le cose stanno andando piuttosto bene perché sono aumentati i turisti, soprattutto quelli stranieri. Pensate che l'Italia è vertice europei con oltre 65 milioni di pernottamenti nel primo semestre e 36,2 milioni di italiani in vacanza, quindi una bella marea di persone che hanno sicuramente mosso molto bene l'economia e che hanno portato un sacco di soldi importanti per tenere in piedi, diciamo così, il nostro paese e soprattutto tante aziende che vivono con il turismo. Se invece si vogliono conoscere le nuove tendenze, c'è appunto questa 3 giorni che potete vivere a metà di questo mese che sta per arrivare, del 14 al 16 ottobre, dove alla Fiera di Rimini si ritrovano un po' tutti quanti gli operatori. Se vi interessa approfondire l'argomento, magari cercate info e biglietti per partecipare a questo evento. 2 canzoni in arrivo. Nel cuore dell'ora noi abbiamo la buona abitudine di farvi ascoltare la più bella musica degli anni 80, 90 e 2000. Ho pensato che sarebbe bello regalarvi Fine Cannibal nei prossimi minuti con She Drives Me Crazy. Subito

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
13: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Dancing Queen ci hanno portato anche alle notizie. Vi racconto subito i fatti più importanti dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS.
0: Capolinea di bus a Campocannoni, scontro in comune, forti polemiche in consiglio sul caso della mancata attivazione del già previsto capolinea dei pullman in Campocannoni. Secondo l'assessore ai lavori pubblici Mancini, il flop sarebbe stato conseguente alle eccessive pretese degli autisti. Secondo i conducenti, le manovre necessarie per il raggiungimento dell'area indicata, secondo l'itinerario ipotizzato dal comune, avrebbe comportato forti rischi. Comunque sia, stando al calcolo dell'ex sindaco Marco Veronese del gruppo misto, sarebbero stati sprecati quasi 300.000 euro. Non sarebbe accaduto, ha detto, qualora i conducenti fossero stati consultati prima della redazione del progetto e alla realizzazione di opere fatalmente rivelatesi poi inutili. Nel merito della questione, Mancini ha spiegato: in primo luogo occorre inquadrare gli antefatti nel contesto delle scelte che hanno comportato l'eliminazione della vecchia autostazione di Piazzale Europa in vista dell'edificazione del grande complesso residenziale che sarebbe sorto alla sua demolizione. I problemi sono esplosi quando ci siamo scontrati con le pretese insostenibili avanzate dalle aziende del trasporto pubblico. Smentisco in maniera categorica, ha quindi aggiunto, presunte difficoltà di manovra in Campocannoni. È invece certo che gli operatori pretendevano l'installazione di semafori tra due rotatorie nuovo, l'uso esclusivo di Viale Brenta e la totale occupazione di Campocannoni. A secondarli avrebbe portato a sottrarre a Sottomarina circa 80 posti auto. Ancora dalla città, la regione finanzia la pescheria, luci, wifi e videosorveglianza. 80.000 euro dalla regione per riqualificare la pescheria. Il progetto presentato dal comune nell'ambito del bando per l'ammodernamento dei mercati rionali è stato ammesso a contributo ottenendo il massimo del finanziamento possibile. Il contributo è stato formalizzato con il decreto 208 del 24 settembre. Abbiamo ottenuto un finanziamento per la riqualifica della pescheria, ha detto l'assessore Matteo Penzo. Il progetto prevede nuovo impianto elettrico, illuminazione a LED, nuova ventilazione, wifi e videosorveglianza. Questo finanziamento ci permette di intervenire su una realtà storica rendendola più moderna, sicura e funzionale. Consiglio, dopo due mesi di stop, torna a riunirsi il Consiglio Comunale, ma senza alcun provvedimento di peso. La critica arriva da chi in aula ha presenziato l'Assemblea per circa 5 anni ed è Andri Bullo, presidente con la giunta grillina di ferro. Dopo quasi 2 mesi l'amministrazione ha convocato il Consiglio, sostiene Bullo, che si aspettava provvedimenti, scelte, risposte ai problemi, ce ne sono tanti all'ordine del giorno, non troverà nulla di tutto questo, nessuna delibera, nessun progetto, nessuna visione. Una seduta così comunque ha un costo. I gettoni di presenza dei consiglieri, le ore di lavoro degli uffici, il tempo di chi amministra e di chi vorrebbe vedere quel tempo speso bene. Tutto per una adunanza che poteva essere evitata o quantomeno accorpata a una convocazione con contenuti seri. Erano queste le notizie della città. Prossimo appuntamento con l'informazione da Chioggia Sottomarina torna più tardi nel corso della giornata.

0: Angelina e Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, un occhio agli orologi. Se ne va un'altra ora insieme, da 2 minuti e mezzo abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza e

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

10 quasi del mattino, buongiorno. Tra le varie notizie c'è questa che è un po' un'ultima ora che ha creato grande apprensione, perché in un volo Dubai-Tel Aviv c'è stato un accoltellamento tra i piloti. A quanto emerge dalle prime notizie che stanno arrivando, uno dei due piloti avrebbe cercato di fare schiantare l'aereo. Si sta parlando di attentato terroristico. I piloti sarebbero uno dell'Oman e l'altro degli Emirati Arabi Uniti. Sembra che quello dell'Oman volesse dirottare l'aereo e farlo schiantare. Queste sono un po' le prime ipotesi che si stanno naturalmente diffondendo in queste ore. Era un aereo di linea, appunto, di Fly Dubai. La cosa è successa questa mattina. All'interno c'erano naturalmente dei passeggeri, erano 180. Provate a immaginare cosa hanno passato quei passeggeri per qualche minuto. Sembra che poi siano riusciti, tra i passeggeri, uno in particolare e uno dei due piloti, a neutralizzare quello che era il pilota invece che voleva dirottare l'aereo. Adesso è finito tutto bene, quindi non c'è stato praticamente nessun attentato riuscito, ma c'era questa voglia evidentemente di creare un qualcosa di simile che facesse ripensare all'11 settembre, almeno su questo aereo. Aspettiamo naturalmente ulteriori notizie, ulteriori conferme durante il corso della giornata. Mezzogiorno e 11.

Cari amici, tra poco spazio anche alle vostre canzoni preferite. Volevo sollecitarvi, se avete voglia di musica, vi ricordo che abbiamo una linea WhatsApp a vostra disposizione, 338 26 62 777. Questo è il numero se volete interagire con noi, ci mandate un messaggio e noi naturalmente vi accontentiamo tra poco qui su Radio BCS. Volendo abbiamo anche un centralino a disposizione, 041 40 00 46, quindi scegliete voi la modalità che vi piace di più per richiedere la vostra canzone. In arrivo adesso c'è Darren.

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: C'è Brescia, che è nata bella ricca, insomma, per lui 2026, da Dio la sua nuova canzone, Mezzogiorno e 28, ancora ben trovati, bella musica, grandi successi, ma soprattutto più tardi anche spazio alle notizie sportive, anche perché c'è il calcio in prima pagina, c'è l'Italia che si sta preparando per la prossima sfida della nazionale, giocheremo contro la Francia, vedremo tutte le ultime informazioni per quanto riguarda la formazione prevista, quella su cui sta lavorando Roberto Mancini. Allora, siamo nel cuore dell'ora, adesso vi faccio ascoltare due canzoni, in arrivo Maria Gadù e Michael Kiwanuka.
1: Simply the best. Simply the best.

delle canzoni meravigliose di Simply the Best, nel cuore dell'ora sono i grandi successi degli anni 80, 90 o 2000. Prossimo appuntamento con le nostre sequenze dedicate ai ricordi sarà più tardi, tra le 13 e le 14, infatti nel cuore dell'ora, quando c'è anche l'appuntamento con We Love 90, quindi il nostro viaggio nel tempo dove ci dedichiamo, ci concentriamo alla musica di quel fantastico decennio. Adesso in arrivo invece Napoleone, Cucù Marie.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
7: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità.
8: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
9: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
10: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: CS è tempo di notizie, lo sport.
1: Sport News, in collaborazione con
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova.
3: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
6: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, iniziamo subito con il calcio. Perso Giacomo Raspadori, ha smaltito il prezioso successo sulla Turchia in casa Italia, è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia. Al cospetto dei Blues di Zidane, tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. Il Corriere dello Sport dice e annuncia che voleranno 23 azzurri su 32 a disposizione per la spedizione francese, quindi il CD Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano. Sicuramente della spedizione farà parte Barella, che dovrebbe rivedersi dal primo minuto, al pari di Mancini, Calafiori e Caiode, che insieme a Bastoni dovrebbe completare poi il pacchetto difensivo. Davanti, solito rebus, di cui l'unica certezza è proprio quello della presenza di Kean. Parliamo adesso invece di mercato, con l'anticipazione, con il retroscena raccontato dall'allenatore dell'Argentina Scaloni. Walter Samuel di nuovo all'Inter, possibile a spingere per il ritorno in nerazzurro dell'ex difensore, colonna dell'Inter del triplete, è Christian Chivu, lo ha svelato Scaloni, CT dell'Argentina, che ha detto che ha ricevuto una proposta dall'Inter per lavorare appunto con Chivu, ricomponendo quella che era una coppia straordinaria dell'Inter che ha vinto poi la Champions League. Parliamo adesso invece di Milan. Saelemaekers può farcela con il Sassuolo, finito ai box per un problema alla caviglia. Saelemaekers verrà effettuato la sua valutazione di giorno in giorno da parte dello staff del Milan. L'obiettivo è quello di non prendere rischi, ma neppure non è escluso che il belga, rimasto a Milanello durante la sosta per le nazionali, sia in grado di giocare la sfida contro il Sassuolo in programma l'11 di ottobre alle ore 18. Erano queste le notizie dello sport.

0: questo mese con tanta bella musica, con un sacco di belle storie che vi abbiamo raccontato anche questa mattina, e finiamo con un numero uno. Sapete che l'ultima canzone dell'ora è sempre un pezzo che è stato in testa alle classifiche internazionali. Nel 1989 Madonna piazzò al numero uno, era verso la fine dell'anno, questa canzone che è diventata poi una delle hit più famose della sua discografia. Ha fatto un sacco di musica meravigliosa, però questa è rimasta sicuramente tra le cose più amate. Stiamo parlando di Like a Prayer.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: il finale, cari amici, con la mitica Like a Prayer insieme a Madonna. Era l'ultima per oggi per quanto ci riguarda. Un saluto e un grazie a Vagio Jelleria Ballarin. Voglio anche ricordarvi quelle che sono le novità, perché ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. E allora da domani trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete con lo sconto del 20%. Sono perfetti ad esempio per un battesimo, ma anche per una cresima, una comunione, insomma qualsiasi evento, una laurea. Quando c'è qualcosa di speciale ci sono i gioielli Comete, e con il 20% di sconto potete fare un regalo speciale, prestigioso, anche con un bel risparmio. Ricordate che i gioielli Ballarin e naturalmente Comete li trovate in Viale Padova sotto Marina. Un saluto a tutto lo staff, Anna, Karin, Stefano, che vi aspettano. Io invece vi aspetto domani dalle 9 qui su BCS. Sincronizziamoci, cari amici, da 2 minuti sono le ore 13.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
4: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
4: Presenta Out Now.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Il 16 maggio del 1992 la barca della America Cube sconfigge nella finale di American's Cup la barca italiana Il Moro di Venezia del miliardario Raul Gardini.
1: We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta
9: Scuola di Musica.
8: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale,
8: teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
12: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
13: Nel 1992, l'attentato mafioso rimasto noto con il nome di Strage di Capaci. Persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie e 3 agenti della scorta. A tutt'oggi sono conosciuti soltanto i nomi degli esecutori materiali della strage, poiché le indagini mirate a scoprire i mandanti ed eventuali intrecci di natura politica non hanno prodotto risultati significativi.
12: We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: l'arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza e

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: E poi naturalmente, aprendo la pagina internet del TGCOM, subito in primo piano c'è questa notizia di un volo Dubai-Tel Aviv, accoltellamento tra i piloti. Ma è una cosa veramente pazzesca, cioè non si può, non si può. E un aereo di linea della Fly Dubai, volo FZ1073, in volo da Dubai a Tel Aviv, ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È sceso a quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Questo lo riportano i media israeliani. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Chissà che paura che hanno preso. Aiuto, veramente, cioè, veramente da farsela sotto, scusate il termine, perché in queste situazioni qui veramente te la fai sotto. Secondo i dati, ridiamo perché poi la cosa, sì, abbiamo fatto una risata un po' così, perché poi il tutto è andato a finire bene. Secondo i dati di tracciamento del volo segnalati da Flight Radar e citati dal Times of Israel, l'aereo ha inizialmente trasmesso il codice Transponder 7007, un segnale internazionale di emergenza. Pensate un po'. Quindi cos'è successo? Praticamente questa compagnia Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza e quindi, secondo quanto riferito dai media israeliani, i due piloti sarebbero un omanite e un emiratino. Ai passeggeri dell'aereo è stato ordinato di rimanere seduti e quindi praticamente hanno avuto questa, non si sa per cosa, questa colluttazione, questo diverbio, e praticamente sì, uno dei due ha tirato fuori un coltello. Incredibile. Io ho fatto tanti viaggi, tanti voli, fortunatamente questa cosa non è mai successa e speriamo non succeda mai, perché veramente poteva veramente andare a finire male questa cosa e questo volo con 180 persone a bordo. Veramente una notizia incredibile, mamma mia. Anche in cabina si prendono a botte e ci sono i coltelli. Non ci credo. Va bene, per fortuna non è successo nulla, a parte lo spavento dei passeggeri a bordo, sicuramente, quello sì. Mettiamo Anna Castiglia.
1: Non voglio più cultura.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Una canzone che mi piace proprio per la parte finale, eh. No, è bella anche la canzone, nulla da dire, con Nugenea e Care. Allora, Radio BCS, Radio BCS, ricordiamo l'app, c'è un'app a vostra completa disposizione. Ve la potete scaricare sul vostro smartphone, sistema iOS o Android. Se ancora non lo avete fatto, fatelo, così ci potete portare sempre con voi, come poi lo si sente nello spot che ogni tanto passa. Simply the Best è pronto per voi, due successi anni 2000, Jennifer Lopez, Dance Again, subito dopo Travis con Sing.
1: Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

situazione succede a Cavarzere. Cani, ovini e volatili lasciati per giorni senza cibo né acqua all'interno di una proprietà privata. Una situazione veramente drammatica che hanno riscontrato i volontari di Anta di Cavarzere dopo una segnalazione giunta all'associazione, che ha portato ad un blitz sul posto che ha confermato una situazione di abbandono e sofferenza a carico di decine di esemplari. Il censimento preliminare effettuato dai volontari durante il sopralluogo ha evidenziato la presenza di 3 meticci di razza maremmano, 3 pecore, 2 capre, circa una decina di galline, un'oca e un gatto, praticamente un piccolo zoo. Tutti gli animali spaventati e in evidente stato di denutrizione sono stati provvisoriamente presi in carico dai soccorritori con la consegna dei primi sacchi di crocchette e mangimi per garantire il sostentamento immediato, un intervento che ha spinto i volontari a chiedere aiuto alla comunità locale per far fronte all'emergenza. Quindi l'associazione dice: ci siamo trovati di fronte ad una situazione veramente straziante, creature dimenticate da tutti, rimaste senza cibo né acqua pulita, poveri, i cui sguardi ci imploravano di non girarci dall'altra parte, spiegano i volontari. Ci siamo attivati all'istante portando i primi sacchi di crocchette, ma da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno con urgenza di cibo secco per cani e gatti, granaglie per gli avicoli e fieno per gli ovini. Ogni singolo sacco di pappo donazione può fare la differenza tra la vita e la morte, naturalmente. Ecco, quindi chiunque volesse sostenere le spese di accudimento, donare forniture di fieno, granaglie e cibo secco necessari alla sopravvivenza di questi animali, può contattare direttamente i volontari ai recapiti telefonici 339-7505-212 oppure 380-7572-755. Parallelamente all'intervento di primo soccorso, l'associazione ha formalizzato gli esposti di diritto indirizzati ai carabinieri al servizio di sanità animale dell'ULS 3 Serenissima. Mamma mia, ma che gente, ma come si fa ad abbandonare questi animali senza cibo e senza acqua, lasciati lì a morire? Perché naturalmente se non bevi, se non mangi, quella è la fine che fai. E quindi bravi questi ragazzi dell'Anta di Cavarzere, che naturalmente si sono subito attivati e chiedono naturalmente un aiuto per poter diciamo così in qualche modo sfamare questi animali che sicuramente erano pieni di fame. Quindi se volete appunto dare il vostro contributo, ripeto, 339-7505-212 oppure 380-7572-755.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Loro con Jamelia, questa è Universal Prayer. L'Unforgettable delle 15 con Gioielleria Ballarin. Attenzione perché ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovi tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli con lo sconto del 20%. Sono perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea o per rendere ancora più speciale il giorno del vostro sì, per una sposa o per i testimoni. Ogni occasione è buona per regalare una perla. Approfittatene, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre con il 20% di sconto. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta, sono le 15. Buon pomeriggio.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
10: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
11: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
10: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
11: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
10: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
11: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
12: Una città? Chioggia. Una radio. BCS.
13: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

notizia per i bambini della famiglia nel bosco, che tanto si è parlato, mamma mia. Per la prima volta dopo quasi 11 mesi di assenza sono tornati alla casa del bosco, accolti dall'abbraccio di mamma e papà. Che bello! Nel frattempo è partito il jingle e circondati dagli animali della piccola fattoria, questo lo ha annunciato l'avvocato Simone Pilon, che difende appunto Catherine e Nathan. Bene, io sono molto contenta di questa

l'amore non sta andando assolutamente bene ad Elisa e al marito, che si sono separati. Io sono rimasta veramente, niente, non ci credevo, non ci volevo credere che si sono separati Elisa e Andrea Rigo, nato oramai si sa, insomma la notizia è

0: Insomma, Elisa l'ho vista più volte, mi sembrava tutto bene, però insomma non è sempre così. 18 anni insieme, si sono separati, lui naturalmente chitarrista, produttore e compositore, ricordando che i due si erano sposati nella Basilica di Santa Eufemia a Grado nel 2015 e specificando che secondo indiscrezioni la separazione sarebbe avvenuta nel rispetto reciproco e della tutela dei due figli. Ecco qua. Quindi il legame era nato sul palco tra Elisa e Rigonat, come naturalmente altri esempi, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Marco Mengoni. E niente, praticamente la coppia ha due figli, Emma che è nata nel 2009 e Sebastian nel 2013. La decisione della separazione sarebbe stata nota da tempo tra amici familiari più stretti, il rapporto tra la cantante e l'ex marito sarebbe comunque rispettoso, quindi credo che insomma lui continuerà a suonare sul palco con Elisa, quindi non credo che questa separazione porti ovviamente dal distacco proprio dal gruppo. Elisa, che poi tra l'altro sta preparando il nuovo progetto discografico che dovrebbe uscire il 27 di settembre. E con questo 27 novembre, perché oggi è il 30 settembre, quindi proprio settembre, no, 27 novembre. È tempo di novità, passaggio dedicato ad Out Now con Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina, dove trovate delle e-bike veramente eccezionali. Un grande showroom vi aspetta da Planet Bike con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a vedere, a toccare con mano queste bici di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo come sempre super accessibile, paghi con comodo a rate senza anticipo né busta paga. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina. C'è la nuova canzone di Maluma, si chiama Agua.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

lunga e grande carriera che lo ha visto brillare come cantautore, showman, ballerino e produttore discografico. Sono oltre 500 le canzoni che ha scritto anche per artisti come Mina, Ornella Vanoni, Patti Pravo e tanti altri. Tanti tanti auguri a Renato Zero, che io veramente adoro, bravissimo Renato Zero, che sentiremo in Simply the Best in occasione del suo compleanno anni 90 con Nei giardini che nessuno sa, una canzone bellissima, una delle tante di Renato Zero. Era il 1994, 1991, Roxette con Joyride.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 426. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Madame, che non è la prima volta che ci viene richiesta in 1, 2, 3 la musica la scegli te. Oggi c'è Lucia che ce la richiede nuovamente a distanza di mesi e ci richiede 3 canzoni di Madame, che lei praticamente

l'esordio eponimo, che in quella miglior canzone per il singolo voce ha poi partecipato in gara per due volte al Festival di Sanremo e tanto altro ancora, insomma, brava madama. Allora Lucia ci richiede Voce 2021, ci richiede Il bene nel male 2023 e poi chiudiamo con il 2026 Disincanto con Madame 123, la musica la scegli te.

0: Tre canzoni di Madama oggi, piacevolissime, per accontentare Lucia che ci ha segnalato Voce, Il bene nel male, Disincanto. Termina qui 1, 2, 3, la musica la scegli te, appuntamento rinnovato. A domani pomeriggio, è tempo di Unforgettable 1987 con Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Unforgettable con Falegnameria Padone e Stile Design a vostra completa disposizione. Strada Madonna Marina Sottomarina, mettete in sicurezza la vostra casa con un bellissimo e sicurissimo portoncino blindato con la detrazione del 50%. Ricordiamo come sempre che ci sono gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padone e Stile Design vi aspettano per un preventivo gratuito, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Io vi aspetto domani a partire dalle 14. Da Monica Laurenti è tutto anche per oggi, vi auguro un buon pomeriggio e naturalmente ci sentiamo domani, ora esatta 16:02 in questo istante. Ciao.
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ora mi sono accorta, non è dance dance dance ma dance dance dance, ah, in francese. Allora, bella bella questa canzone, bella vivace per aprire la seconda parte del pomeriggio in diretta di Radio BCS. Ciao a tutti, buon mercoledì. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19. Oggi è il 30 settembre. Se n'è andato il mio mese preferito, se n'è andato. Vabbè, anche ottobre devo dire mi piace moltissimo, ma il tempo veramente va via troppo veloce. Fermate il tempo, fateci scendere, non si può, ma va bene così. Gustiamoci questa giornata bella, soleggiata. Tra l'altro oggi ci saranno degli ospiti, ma non voglio dire nulla, surprise, però rimanete con noi perché sarà sicuramente molto molto interessante. Si tratta di ospiti importanti, diciamo, ma non ho detto chi sono, Paolino.
1: Meglio non dirlo, nascondiamolo perché... facciamo, sì, una sorpresa.
0: Esatto, ho detto facciamo la sorpresa.
1: Chi è Paolo, chi è Cinzia? Dalla voce io.
0: Cosa c'entra questo adesso?
1: Non so.
0: Ah, è arrivato, sai.

0: quando fanno i dischi questi qua si nominano
1: questi
0: Charlie.
1: Qua
0: sì, questi
1: come
0: qua,
1: li tratti?
0: Questi tizi si nominano Charlie Madonna, Charlie Madonna,
1: certo.
0: Cioè, come se te ogni volta dovessi dire Cinzia e Paolo, cioè, ma che balle.
1: Beh, diciamo che siamo noi, però
0: io non lo direi per dei motivi che non sto qua
1: tu
0: dire.
1: Non lo diresti, sei in incognito,
0: sono
1: diciamo
0: un incognito, quindi posso dire che proprio che io sono Cinzia Riccieri, certo.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tennis, certo.
1: No,
0: certo.
1: Sei campionessa anche tu di beach padella.
0: Il campione è Filippo Voscolo Meneguolo. Ah, io tu. Però arrivo subito dopo.
1: Ah, cioè, subito dopo.
0: Secondo posto.
1: Beach, vedi, sì. Ho fatto anche la musica sottofondo reggae, per come perché si
0: che
1: parla ci sta bene la spiaggia.
0: Comunque Filippo Voscolo Meneguolo, campione europeo in coppia con Gabriele Gini, per cui tanti complimenti a questa coppia. E io con chi faccio coppia? Giochi anche tu a beach tennis?
1: Ma non lo so,
0: non lo so.
1: No, non mi ricordo.
0: Se, non ti ricordi?
1: Se so giocare oppure no, perché ho fatto tanti sport, quindi potrei confondermi. Allora, i campionati europei che si sono disputati a Creta e in Grecia, sì. Un risultato di prestigio importante e di prestigio per l'atleta proprio di Chioggia, che è stato protagonista in una spedizione azzurra da record. Infatti l'Italia ha conquistato tutte e tre le medaglie d'oro nelle competizioni di doppio maschile, femminile e misto.
0: Wow, bellissimo, quindi per Chioggia una vittoria che va oltre direi la medaglia, è un successo del nostro concittadino grazie al suo talento.
1: Quindi ha raggiunto dei massimi livelli europei, allena a Chioggia, non so se ha la storia che ha dei campi appositi, ma io credo, insomma, essendo in città si allenerà nelle nostre belle spiagge, bellissime spiagge. Cinzia, due canzoni da ascoltare insieme.
0: Sì, abbiamo l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 80, sentiremo del 1988

0: Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: Quando finisce l'estate, di solito anche durante l'estate, si inizia a lavorare, si inizia a produrre e anche a produrre scioperi, perché insomma c'è chi lo fa di mestiere, eh? Cioè proprio organizza,
2: senso, dai.
1: Organizza, beh, le sigle sindacali lo faranno per mestiere.
2: Ah, sì.
1: No, nel senso avranno anche ragione per certe cose, ma proprio allora che sciopero facciamo? Vediamo un attimo. Facciamo i treni, dai, controllori dei voli, ma facciamo anche quelli, no? Qui è un periodo di sciopero per l'ottobre 2026.
2: Mi piace perché giustamente adesso ci si organizza e c'è il calendario delle proteste, cioè uno va a vedere, fammi vedere qui quando è che c'è la protesta.
1: Quando mi girano le balle adesso sto mese qua, vediamo un attimo qua.
2: Esatto, di solito tra l'altro è il venerdì, non so se ricordi lo scorso anno, ogni venerdì ce n'era una.
1: Ma veramente.
2: Per cui era veramente un disastro, adesso ci possiamo informare perché c'è il calendario delle proteste.
1: Perché esiste, Cinzia, il calendario dell'avvento?
2: Sì.
1: E il calendario delle proteste. Tu vai.
2: Quello dell'avvento è più dolce in tutti i sensi. Quello delle proteste è un po' marognolo.
1: Un po' grati le proteste sui treni. Ah, dove sarà? Milano, Firenze? Non il sud, eh? Allora va bene.
2: Mannaggia, e quindi solito, treni, scuola, un po' tutte le città, disagi.
1: Sai, io mi metto adesso nei panni degli studenti che stanno ascoltando e sanno che ci saranno gli scioperi alla scuola, saranno neri, saranno incazzati.
2: Loro
1: neri,
2: sì,
1: ragazzi,
2: soprattutto perché vogliono andare ad imparare, a studiare, a essere interrogati. Vabbè, chiaramente quando vai a scuola ogni tanto se c'è lo sciopero sei contento, poi magari quando diventi grande capisci che gli scioperi, insomma, a volte per carità vanno fatti,
1: certo,
2: perché
1: certo, bisogna far vedere che ci sei,
2: no,
1: che
2: sì, dipende da che sciopero,
1: quindi ci scherziamo noi, chiaramente. Guarda, c'è anche lo sciopero oltre che dell'agricoltura, dell'allevamento, il 2 ottobre, quindi post domani, dalle 11 alle 14, c'è anche quello degli enti locali, dei marittimi, della forza dell'ordine, la scuola, vigilanza privata, la sanità e metalmeccanici.
2: Che giorno è?
1: Il 2 di ottobre, devi andare da qualche parte. Devi farti male.
2: No, domani.
1: Allora stai calma,
2: domani,
1: non andare da nessuna parte e non ti fare
2: male. Domani il 2 sto a casa, cazzo.
1: Poi il 16 ottobre abbiamo quello dei trasporti, quindi anche certe compagnie, la EasyJet per esempio, va in sciopero. C'era un altro il 30 ottobre, ancora delle scuole, ma non dei trasporti. Le motivazioni il 30 ottobre riguarderanno la guerra e le spese militari. Perché le vogliono fare loro. Allora, le vogliamo fare noi, non deve farlo il governo.
2: Posso dire? Quando è che noi cittadini tutti facciamo uno sciopero come si deve, senso
1: tutti,
2: ci ribelliamo un po' a quello che sta succedendo, che non è facile organizzarsi, però noi stiamo subendo tutto, la benzina più di 2 euro, tutti che si lamentano non si fa niente, cioè una volta erano un po' più attivi, adesso ci siamo proprio ammosciati.
1: Guardaci, è vero, ma sai che cosa, la Ellie Schlein che c'è in te sta venendo fuori,
2: che
1: l'ho vista da qua, si vede, anche da come parli che non si capisce un cazzo di quello che dici, sta venendo fuori, la Ellie Schlein che c'è. Vai, vai.
2: Dov'è? Io non la vedo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Chissà se nascesse un altro gruppo come i Pink Floyd, se avrebbe tutto il successo che hanno avuto loro all'inizio, se questa gioventù, se questa generazione li capirebbe oppure andrebbe da un'altra parte. Che dici?
1: Tante cose forse non potrebbe capire questa generazione, perché la musica è molto cambiata, però non è detto.
0: Anche perché io credo che Pink Floyd eccetera eccetera, ma anche Renato Zero, che siano personaggi, siano gruppi, abbiano la loro bella musica che va ai primi posti della classifica perché comprano i genitori eccetera eccetera. Non mi vedo i figli che vanno a comprare un disco dei Pink Floyd, anche se sono storici, insomma, anche David Bowie stesso, cioè mio figlio, ma anche sono amici che non sanno chi è.
1: Là dipende, perché hai preso proprio David Bowie. Mio figlio si è appassionato e ha comprato i vinili, proprio ha comprato dei dischi di David Bowie. Si è appassionato
0: tardi, però, in un momento in cui aveva un'età per
1: David Bowie non c'è più da un pezzo.
0: Non ascoltare la musica che ascoltate voi, mi viene a dire adesso, non lo so, però è una considerazione che facevo. Tempo fa parlavo con un amico e dicevo, ecco, adesso i Pink Floyd non arriverebbero mai al primo posto in classifica. Vabbè, questa considerazione. Pierce Cinzia, voglio parlare un po' di ottobre. Da domani è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati come te gioielli con gli sconto del 20%. Quindi vanno benissimo per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea. Bisogna rendere speciale un giorno, questi giorni così speciali, con un gioiello speciale per la sposa oppure per i testimoni, perché no? Ogni occasione è buona per regalare una perla, ma affrettatevi perché questa promozione è valida solamente per tutto il mese di ottobre. Andate a trovare Anna, Karin e Stefano che vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina con il 20% di sconto. Gioielleria Ballarin vi aspetta.
1: Vediamo che ore sono, siamo puntualissimi, le 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Etiservice. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.vanzan@gmail.com.
6: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora, questa canzone delle bambole si intitola Settembre e devo dire che ci sta anche bene, perché mi piacerebbe parlare un po' della meteorologia, che sarà una stupidaggine. Per sapere come sarà questo ottobre, perché io sono ancora in pantaloncini corti, vabbè, ho fatto un po' di ginna oggi. Si dice ginna, non ginnastica.
1: Da quando si dice ginna?
0: Da oggi.
1: Frate.
0: Perché frate. Oi bro, ho fatto la ginna.
1: Ho fatto la ginna.
0: E guardando un po' le temperature, sembra che ottobre ancora una volta freddo non arriverà, perché inizierà un anticiclone.
1: Sì, ne avevo parlato un pochino anche ieri, perché praticamente c'era un bel titolo, ieri avevo commentato, arriva il freddo eccetera sull'Europa, e in realtà era per l'Inghilterra. E qui invece...
0: Attenzione, arriva il freddo sull'Europa, dove? Nella parte nord della Finlandia.
1: Qui invece c'era una parolina tropicale, e quindi quando c'è tropicale vuol dire che continua a fare caldo. Va bene. Allora, diciamo che sarà, come sai, l'ottobrata romana, sì. E sarà l'ottobrata italiana praticamente.
0: Ieri abbiamo sentito chi era in vacanza in Puglia, stava prendendo il sole e facendo il bagno. Però quando arriverà la svolta, allora, i primi segnali di cedimento, dice questo sito, strutturale, cioè che storia della barriera anticiclonica, sarà la settimana tra il 3 e il 4 ottobre. Quindi adesso. Quindi sarà una apripista per le regioni nord-occidentali, quindi verso Toareno e la Val d'Aosta, portando i primi piovaschi. Poi Cinzia,
1: si spostano
0: verso, dopo 5-6 giorni si sposteranno anche verso l'Adriatico, quindi noi stiamo tranquilli probabilmente fino al 10 ottobre. E dopo il 10 ottobre che succede?
1: Niente, come avevo già letto ieri.
0: Che barba che noia, non succede niente.
1: Sempre 22 gradi, io qua le previsioni fino al 15, 22 gradi.
0: Attenzione, non ci stiamo lamentando, ma proprio per niente. A me sta temperatura qua non dispiace. La copertina.
1: Allora.
0: Hai l'occhio da copertina.
1: La mattina e la sera bene. In pieno pomeriggio fa ancora veramente caldo. Non c'è più voglia del caldo.
0: No. Perfetto. Allora, se volete lamentarvi con qualcuno che porta il freddo, lamentatevi con Cinzia.
1: Ma guarda che quasi tutti adesso vogliono il freddo. Dopo tutto questo caldo, dopo tutti questi mesi, tutti lo vogliono.
0: Vero? Vogliamo tutti. Temperatura così va bene, dai.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: ridere perché la canzone si chiama Spirituale e è stata scritta in maniera errata. E per
1: brasiliano, Seriduale.
0: E poi mi hai detto, ma
1: un po' alla Batantuone, Seriduale.
0: E quindi mi veniva un po' da ridere. La nuova canzone di Biagio Antonacci con Saif all'interno di Out Now, l'abbiamo sentita. Quindi che vuol dire? Che è nuova, che poi entrerà a far parte della nostra normale programmazione. Grazie a Planet Bike, dove trovate oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Non solo, ci sono chiaramente anche le bici elettriche, andate a vedere, il prezzo è sempre super accessibile e poi pagate con comodo, a rate senza busta paga. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo, a Sottomarina.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Questa canzone, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, io la dedicherei ai pensionati che dicono siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oggi dico immenso, non c'è immenso, perché c'è una notizia che riguarda soprattutto Cinzia Riccieri e le pensioni.
1: E perché?
0: Non te lo posso dire, per motivi familiari.
1: Ricordati che sei più vecchio di me, quindi vai prima tu in pensione.
0: Ma proprio una roba, non puoi dire niente che se la prende con tutto. Che succede?
1: Scusa, ribatto.
0: Non sento.
1: Sì. Eh sì, perché sei vecchio. Ti compro l'apparecchio acustico, Paolo?
0: Cosa? Scusa?
1: Ti compro l'apparecchio acustico?
2: Scusa, non ho sentito bene.
1: E poi ti prendo anche il telefono, là, quello grande, con i tasti grandi.
0: Brondi
1: chi parla?
0: Brondo via, parliamo.
1: Scusate
0: di pensioni.
1: Scusate se parlo così, ma Paolo è anziano.
0: Parliamo
1: non
0: di
1: mi
0: pensioni.
1: Sente.
0: Allora, l'età della vecchiaia verso i 67 anni.

0: Mancano 4 anni, aggiungiti 4 Aia. Anni.
1: 6-1.
0: 61.
1: Non voglio dirlo.
0: Vabbè, ah, meno male, okay. Io ne ho meno, ragazzi. Tra
1: ma come
0: anni,
1: meno?
0: 64 io. Facciamo un po' i conti. Nuccia?
1: Oddio.
0: Quanto siamo? Tutankhamon?
1: 71.
0: 71.
1: No, mi sembra che... Ah,
0: io so quelli di Gino che sono 20 anni più di me, non ne parliamo. Abbiamo fatto un
1: brutto argomento. Stiamo dando i numeri, ma infatti, ma tu
0: brutto argomento. Mamma mia. Allora, due canzoni da ascoltare degli anni 90, molto bella questa qua,
1: F65. No, ma in realtà tutte e due, facciamo degli anni 2000 e non se ne parla più.
0: Esatto, io farei sai cosa? Io direi anni 90 e questa invece facciamo una bella sorpresa, che dici?
1: Ma se, a parte che dovremmo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa stiamo dicendo, perché sì, non è giusto escluderli così. Diciamo che ci sono delle divergenze di annata sul nostro schermo. Però vedi, F65 è del 99, però è messa sotto gli anni 2000. Quindi che si fa?
0: Allora facciamo,
1: dovremmo andare a vedere effettivamente quando è uscita.
0: Facciamo anni 2000. Facciamo Piero Pelù, Angun, e poi la seconda una sorpresa.
1: Va bene.
0: Va bene, dai, via. Che bello, il bello della diretta è
1: sì,
0: questo.
1: Vi raccontiamo tutto.
0: Troppo.
1: Non vi sentite partecipi? Vi piace? A me piace.
0: Tu più verso vai la pensione più dici le cose,
1: sì,
0: più non riesci
1: non è vero
0: a trattenerle,
1: che non siano più peli sulla lingua.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
8: Concessionaria ufficiale?
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: allora attenzione, arriva direttamente dai locali più importanti d'Italia, l'APEC, anzi dai centri commerciali più importanti d'Italia, eccola
1: centri
0: qua.
1: Centri commerciali è brutto.
0: E lei è Cinzia Riceri.
1: Ma ciao, ciao a tutti.
0: Balli con
1: sono
0: le stelle.
1: Sono una delle ballerine di Ballando con le stelle, sicuramente vincerò questo programma, esatto, perché esatto. Io ballo da tanti
0: l'unica
1: tanti
0: cosa,
1: anni.
0: Non sapevo per quale motivo Cinzia ha, da contratto non ha le scale grandi, perché cosa ha paura di inciampare. Lei entra sempre da per terra, da terra.
1: Ah, dopo vi devo raccontare una cosa.
0: Hai fatto la cazzata, perché sono caduto dalle scale
1: settimana scorsa. Caduta, tu sei caduto dalle scale.
0: Sì. In biblioteca della
1: rido
0: mia moglie.
1: Perché è qui, vuol dire
0: ho
1: non sei fatto meglio.
0: Quattro scalini ton col culo, una meraviglia.
1: Ah, bene.
0: Allora, sottofondo di Paolo Belli con la sua band Ballando con le stelle. Iniziamo subito, tanto vi diremo, vedremo l'ufficialità del cast quando comincia il 3 ottobre, quindi sabato. Questo entrando. E parliamo subito di Paolo Belli, però.
1: Sì, Paolo Belli, l'abbiamo detto più volte qualche mese fa, ricordate, ha fatto un incidente, purtroppo ha investito una persona che non ce l'ha fatta, per cui lui è veramente distrutto. La vita però, diciamo, continua e quindi farà parte del programma, ma non lo vedremo, sarà dietro le quinte.
0: Esatto.
1: Una
0: esatto.
1: bella scelta però quella della Rai di salvare capre cavoli, secondo me, nel senso di dare comunque la possibilità a Paolo Belli di esserci, perché secondo me se no andava in depressione, conoscendolo.
0: La band è sua, quindi la dirige comunque durante la settimana lui, con l'unica cosa che non appare in video. Esatto. Non so se è lui che non vuole, anche per una decenza o proprio per un discorso.
1: La Rai si vuole un po' parare.
0: Tutelare, insomma, dice te, vabbè, in questo caso qua. Quindi non vedremo Paolo Belli sullo schermo, mentre vedremo vari personaggi che si daranno battaglia sul parquet, appunto, di Ballando con le stelle. Volevo prima di tutto però andare in cerca del li troviamo dopo al limite i giurati, ma li cerchiamo dopo. Allora vediamo chi sarà sulla pista. Esatto.
1: Alessandro Matri
0: è un calciatore della nazionale, del Milan, eccetera, che ha sempre fatto della Juventus, ha sempre fatto delle grandi cose, anche della nazionale, che ha sposato una delle veline più belle che ci siano, di cui adesso mi sfugge il nome, quella mora, come si chiama?
1: Vero, non mi viene. Comunque tutti e due bellissimi, una gran bella coppia. Poi Aurora Ramazzotti, famosissima figlia di Eros Ramazzotti, e non solo, perché anche lei adesso si sta muovendo a fare qualcosa.
0: Michel Hutzinger, Poi Eugenio Finardi, che cantava Italia, oh dolce Italia.
1: Uguale Paolo, bravissimo.
0: Sono io, Cinzia. Volevo dirtelo, quella che ha cantato non era Finardi.
1: Noemi Bocchi,
0: che è la fidanzata di Totti.
1: E quindi automaticamente è una VIP.
0: Esatto.
1: Questa è una cosa che io non capirò mai.
0: È una VIP, insomma, si è parlato talmente tanto di lei che alla fine sembra quasi una cosa logica che entri a far parte.
1: Vabbè.
0: Abbiamo Jimmy Ghione,
1: inviato di Striscia la Notizia. Riccardo Rossi, famoso attore.
0: È un attore comico, lui è molto bravo, romano proprio,
1: sì,
0: 100%,
1: sì.
0: Romanaccio. Anna Safrončík invece è un'attrice che arriva dalla Polonia, se non vado errato, lei è bravissima, fa delle fiction.
1: Sì,
0: sempre
1: molto
0: brava.
1: Famosa.
0: Conosciuta, salutava nessuno. Però,
1: ah sì, mi sembrava
0: salutava pochi. Vabbè, via.
1: Manuela Moreno,
0: che è
1: TG2,
0: un giornalista,
1: giornalista
0: mezzo busto.
1: Ha fatto spesso il TG, sì.
0: Monica Guarritore, attrice che ha avuto un tumore poco tempo fa, è guarita poco tempo fa e ha detto io mi butto, vado.
1: Brava Monica.
0: Apprezzabile.
1: Alberto Ravagnani.
0: Alberto Ravagnani,
1: molti non sapranno di chi
0: allora,
1: si tratta, chiaramente.
0: Il prete che è finito sui social, si è spretato.
1: Si dice
0: spretato. E lui si è dato alla palestra ed è un figo della Madonna. Ha una particolarità, che lui è di Milano, ma la famiglia è originaria di Crespino, quindi di Rovigo. Quindi lui è dei parenti, gli zii, i nonni sono di Crespino.
1: Qui sicuramente curiosità mille. O no?
0: Certo, caspita. Certo.
1: Poi c'è Massimo Ghini, ecco, io invece ho conosciuto Massimo Ghini, famoso attore, molto affascinante, anche lui romanissimo.
0: Esatto. E infine Andy Hernandez, lui è campione olimpionico, è cubano ma naturalizzato italiano, quindi lui corre per la bandiera italiana, e quindi questi sono i
1: quelli che partecipano e avranno chiaramente il loro ballerino. Tra l'altro, anche per quanto riguarda il cast dei ballerini, c'è qualche novità, qualche new entry quest'anno. Ma andiamo a vedere chi farà parte della giuria, perché ricordiamo che non c'è Selvaggia Lucarelli.
0: Però c'è una cosa, Cinzia, che mi suona molto strana, ti spiego perché. Non doveva esserci anche Ornella Muti tra i ballerini?
1: Non ho mai guardato le notizie in questo senso.
0: Allora, dovrebbe esserci anche Ornella Muti.
1: Eccola qui.
0: Ornella Muti che si è aggiunta, esatto. Abbiamo 13 concorrenti, Ornella Muti.
1: Cosa vuol dire si è aggiunta?
0: Si è aggiunta, sono 13 concorrenti, non erano 12. Esatto. Poi ci sono due volti molto amati della televisione, Francesca Fialdini, che aveva già partecipato, vi ricordate, poi si era ammalata, aveva lasciato il programma.
1: Lei era bravissima a ballare.
0: Molto bella, proprio brava e bella. E Simona Ventura che sono pronte a difendere il posto di Alberto Mattano, quindi sono pronte a ribaltare o confermare i voti della giuria.
1: Quindi non c'è neanche Alberto Mattano?
0: No, Mattano dovrebbe invece far parte della giuria. Della giuria vera e propria, anche perché c'è l'addio
1: di ruolo, insomma,
0: anche Fabio, anche Fabio Canino ha detto stop.
1: Beh, ti dirò che io gli ultimi anni non l'ho guardato, a me piaceva Ballando con le Stelle, lo guardavo, gli ultimi due anni non l'ho più guardato, la giuria aveva bisogno secondo me di una rinfrescata, sinceramente. Va
0: anche perché non c'è la Lucarelli,
1: c'è
0: Barbara
1: Mariotto.
0: D'Urso, c'è Mariotto, non c'è la Lucarelli e c'è la sua nemica alla fine, c'è Barbara D'Urso che prende il posto della Lucarelli sarà un po' così.
1: Direi che tutto sommato ne vedremo delle belle.
0: Ed è da guardare. Sì, ricordatelo, sì, mi raccomando. Sì. Abbiamo parlato moltissimo, tra un po' un bel motivo, state lì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Questo è Glenn White Hendrick, questo è il suo cognome, lo sapevi che ha questo cognome?
1: Sì.
0: Eccolo qua, anche lui non so quanti anni abbia, non riesco mai a capire.
1: Parecchi, ma se li porta da Dio,
0: da Dio.
1: Anche la voce è sempre più bella.
0: Più di 75 lui, sì. Quindi ha una certa.
1: Ma se li porta veramente benissimo, anche
0: bene,
1: la pelle ancora liscia.
0: Parliamo di falegnameria Padovani stile design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili, per esempio sulle porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di finiture nuove e di tendenza, e poi il nuovo portoncino vostro blindato che avete già corteggiato chissà dove, lo potete trovare lì e potete anche godere della detrazione del 50%. Falegnameria Padovani e stile design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina, Sottomarina.
1: E io vi volevo parlare della super promozione di Super Coffee Shop. Infatti, se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete soltanto 25 euro. È un prezzo straordinario per gustare a casa vostra il caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: In questo momento sono le 18, 2 secondi.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: festeggiati.
1: Esatto, per cominciare abbiamo Silvia e Fulvio che sono con noi. Adesso poi chiamiamo anche Sebastiano.
0: Ah, ok, ok. Silvia e Fulvio, ci siete?
2: Sì, sì.
0: Ci sono, partiamo con Silvia. Dove sei in questo momento, Silvia?
2: Ah, nel mio giardino.
0: Hai capito, Silvia, c'ha pure il giardino. Pure la piscina, Silvia? Sì.
2: No, l'ho tolta, troppo.
0: Ah,
2: no,
0: l'hai tolta, ok, sì, perché sì, è settembre sì. Più che altro, giusto?
2: Sì, perché altrimenti sì. Le bambine mi vanno lo stesso e dopo non è mica tanto caldo.
0: Prendono freddo.
2: Sì.
0: Ma stai facendo un party in piscina?
2: No. Stavo montando sinceramente un mobile questa giornata.
0: Ah, quindi stai a lavorare? Stai a fatica?
2: Sì, stamattina sono andata al lavoro, sì. Quindi giornata un po' normale.
0: Una giornata come le altre?
2: Sì, già sabato, sì.
0: Ah, ma quindi niente stasera, neanche una pizzata?
2: Sì, no, una pizzata con la mia famiglia sicuro.
0: Oh, bene così.
2: Sì.
0: Sentiamo Fulvio, dov'è in questo momento?
3: Sto lavorando anch'io. Faccio il veterinario e ho un cagnetto che sto visitando.
0: Ah, ma
1: che cagnetto è? Un bulldog?
3: Quasi.
0: Come quasi?
3: È un carlino.
1: Fulvio, senti, qual è il consiglio che ti senti di dare a chi vuol comprare un cane? Proprio qualsiasi zio, che consiglio dai? Volete prendere un cane? Dovete sapere che.
3: No, dovete sapere che un cane è un altro essere vivente che ha tutte le sue caratteristiche, quindi prima di prendere l'essere vivente sbagliato, sì, che non si può poi gettare o tornare indietro, ma bisogna conoscerlo bene, per etologia e per tutto, insomma, ecco, bisogna dedicare tempo come per tutte le cose.
0: Certo.
1: Fulvio, dove passerai il tuo compleanno? Lì dentro col Carlino oppure ti sposti anche?
3: Stasera spero di cenare con qualcuno, se manco.
0: Speri perché è un sacco di lavoro, sì. Fulvio?
3: La cosa più bella che ho fatto, secondo me, oltre a ringraziare tutti quelli che hanno fatto i lavori, è quella di ringraziare mia madre che ha 83 anni perché 63 anni fa mi ha concepito.
0: Bel pensiero.
1: Abbracciamo
0: Fulvio.
1: Anche la mamma. Fulvio, Silvia, vi salutiamo, grazie per essere stati con noi.
0: Ancora tanti auguri.
1: Auguri, ciao Silvia,
0: ciao Silvia.
1: Grazie ancora.
0: Lavoro,
1: invece qua abbiamo Sebastiano, ciao Seba.
4: Ciao ragazzi.
1: Eccolo
4: ciao.
1: Qua, Sebastiano l'aveva beccato al volo. Sebastiano, non lo sappiamo bene, gestisce un bagno a Rosolina Mare.
0: Ah.
1: Sai Sebastiano, io guardavo, tu sei uno di quelli che ha fatto più compleanni di tutti. Hai saltato il 2003 e dal 2020 a oggi li hai fatti tutti, quindi sei compleanni con noi, che culo.
4: Abbiamo l'appuntamento fisso. Esatto.
1: Fisso io e te, altro che con noi.
4: Fedele.
0: Sebastiano, che cosa pensi del fatto che fa ancora caldo, in un certo senso si potrebbe, non dico andare in spiaggia, ma quasi.
4: Sì, all'84 di agosto siamo,
0: sì,
4: quasi, non
0: esatto.
4: So il numero preciso, però poco ci manca. Mi sa che è bello, beh, piuttosto che avere il freddo, sinceramente, sono giornate meravigliose. A livello lavorativo diventa impegnativa, quindi diventa un'estate più lunga.
0: Caspita, sì, va bene l'allungamento della stagione, ma fino ad un certo punto anche voi vi dovete un po' riposare. Adesso immagino che state sistemando tutto?
4: Sì, noi a Rosolina abbiamo già chiuso, io perché abbiamo un po' il problema poi dei dipendenti, insomma, a volte sono ragazzi giovani che iniziano la scuola,
0: giusto,
4: quindi facciamo
0: vero.
4: Un po' fatica a avere la forza lavoro.
0: Vero.
4: In settimana poi è sempre caldo, è bello, però la gente è poca. La domenica si lavora, però è un gioco un po' pericoloso perché poi alla fine attendi la domenica, ma se si rompe il tempo
0: è
4: un giorno su sette.
1: Sono
4: belle giornate che vanno vissute un po' così come vengono, ecco.
1: Seba, è sempre difficile trovare ragazzi che lavorano in spiaggia oppure no?
4: Ma no, da noi no. Se ormai bisogna adattarsi, i ragazzi vogliono essere pagati giusto, vogliono un ambiente bello, dinamico, insomma, cioè si deve stare bene, si deve passare una bella esperienza.
0: Guarda,
4: ecco,
0: hai detto una cosa fantastica, Sebastiano, perché alle volte ci si lamenta, però cioè
4: bisogna creare l'ambiente giusto, no? Quindi una paga giusta, un ambiente giusto, i ragazzi vengono, si divertono, è ancora un ambiente. L'esperienza estiva è ancora una bella cosa.
0: Esatto,
1: sana.
0: Non si possono sfruttare soltanto perché sono giovani.
4: No, infatti.
0: Bisogna trattarli come si deve.
4: Ma anche perché poi se si impegnano, ci sono bravi ragazzi che meritano veramente.
0: Bravo, Sebastiano.
1: La figura del bagnino tira ancora o no?
4: tira.
0: Una ragione in più, ragazzi, per andare a fare il bagnino, caspita.
1: Perché, Paolo, Seba.
4: Ma poi tira perché hai, come dire, hai la porta già mezza aperta, no? Con la scusa che lavori lì, puoi insomma chiacchierare in maniera un po' più disinvolta. Ecco.
0: Che bello, che bello questo profumo di passato e di normalità, perché adesso funziona, questi telefoni qua non si conoscono più persone dal vivo. Ma
4: bisogna mettere via i telefoni, prendere in mano, non so, una birretta, qualcosa, un aperitivo, un gelato.
0: Facciamo un appello.
1: Vorrei salutare tua moglie nel frattempo. Bravo Seba.
0: Ma lui non fa mica il bagnino. Ma lui non fa il bagnino.
1: No. Lui guarda da lontano.
4: Sono troppo giovane ormai, sono passato per me.
1: Allora andiamo da Eva. Che bel nome. Ciao Eva.
0: Ciao Eva.
5: Ciao.
1: Eva. Eva è venuta con noi l'anno scorso. È stata con noi. Come stai, Eva?
5: Bene, bene. Mi aspettavo anche quest'anno di venire in sede, invece me l'avete
1: ma quest'anno
5: fatto.
1: Cambiamo un anno sì, un anno
0: sì,
1: no.
0: Infatti, ma abbiamo intenzione di ricominciare ad invitare i nostri festeggiati, Eva.
1: Ma tu puoi farla magari... quando vai. Eva, sei tu? No, Eva è caduta la linea.
0: È caduta allora, Eva?
1: Sì, la richiamiamo subito. No, nel frattempo salutiamo Sebastiano. Sebastiano, grazie per essere stato con noi.
0: No, è caduto tutto. Allora.
1: È caduto. Eva, sei tu
0: secondo
1: ancora in linea?
0: È
1: Sebastiano che è caduta la linea. Eva, allora continuiamo. Come passerai questo compleanno?
5: Come lo passerò? Ma in famiglia. In famiglia proprio in quattro. Io, mio compagno e i miei due figli.
1: E basta. Punto. Non vogliamo di più.
5: Delle cose più preziose che ho al momento.
0: Giusto.
1: Quindi ti porti la tua Ferrari in casa? La tua moto? Harley Davidson? Altro che.
0: Com'è stato quest'anno, Eva, visto che non ci sentiamo da un anno?
5: È stato un anno un po' tosto.
1: Che voto diamo questo
0: anno? Dai, diamo il voto da 1 a 10.
5: Onesta?
0: Sì,
1: vai.
5: Onesta. Forse un 5,5-6.
0: Ahia, quasi la sufficienza, quindi.
5: Sì. Allora, non si è mai contenti, perché non si è mai contenti, però
0: poteva andare meglio.
5: Contenti. Poteva andare meglio, ecco, però sono molto contenta perché la riuscita più grande è stato il mio lavoro, quindi.
0: Sì, infatti
1: poteva andare anche a 4,
5: se vi ricordate.
0: Sì, io mi ricordo.
5: Caspita, raccontarvi che avrei aperto il mio studio.
0: Sì,
5: quindi.
0: Sì.
5: E il mio anno lavorativo
0: studio olistico.
5: È bene.
0: Bene, allora caspita.
5: Per quello sì.
0: Eva, io darei un 7 allora.
1: Diamo un 7.
0: Diamo un 7, Eva, alziamo la media.
1: Sentiamo Alberto invece che voto dà al suo anno passato.
0: Alberto.
1: Ciao Alberto.
6: Ciao a tutti. Cioè,
1: che voto dai a quest'anno passato?
6: 9.
1: Cacchio. Wow. un bel voto, che è successo per avere il 9?
6: Pieno di lavoro, salute, famiglia, tutto bene.
1: Meglio di così. Dove passi questo compleanno quest'anno?
6: Adesso sto rientrando a casa dal lavoro. Sto in famiglia a casa.
1: Quindi ti faranno una sorpresa allora.
6: Sì, dai.
1: Probabile. Speriamo. La speriamo quantomeno, la speriamo. Allora Eva, Alberto, vi salutiamo, grazie per essere stati con noi.
0: Ancora tanti auguri.
6: Grazie.
0: Ciao Alberto, ciao
1: auguri. Ciao ragazzi, ciao auguri. Ciao.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Teresa, hai mai visto personalmente una falda acquifera? Sì, onesta.
1: Che domande. No, direi di no.
0: Non mi è mai capitato di vedere una
1: falda. Deve essere un'emozione però, eh.
0: No, ma questa è una falda acquifera, adesso parleremo, vedremo di che cosa. Che grande, quasi come la laguna di Venezia.
1: Caspita.
0: Quindi è bella grande, un sacco d'acqua.
1: Una falda acquifera.
0: Esatto. Ho mai visto che falda, ragazzi.
1: Mazza che falda.
0: Mazza.
1: Direi acquifera.
0: Io non ho mai visto una falda acquifera così bella.
1: Va bene.
0: Devo essere sincero.
1: È stata scoperta questa grande riserva di acqua dolce, attenzione, nel sottosuolo tra Cavarzere e Chioggia. Ed è questa la cosa incredibile.
0: Che non è prosecco. Tra Cavarzere e Chioggia, ragazzi, la falda deve essere prosecchifera.
1: Acqua dolce, ma pensa.
0: Esatto, è stata scoperta nell'area compresa tra Buoro, nel territorio di Cavarzere, e Punta Gorzone, invece, nel comune di Chioggia. L'estensione è stimata di quasi 30.000 ettari. È grande, è proprio grande.
1: Ma come funziona? Praticamente la conformazione geologica dell'area contribuisce a proteggere la riserva dall'intrusione dell'acqua salata, perché questa è la cosa più affascinante, che si tratta, come dicevo, di acqua dolce.
0: Quindi non c'è la risalita del Cuneo Salino, quindi rimane sempre l'acqua.
1: Rimane là isolata,
0: dolce,
1: diciamo.
0: Esatto. Allora, questo sito si trova al centro di un'indagine in questo momento che potrebbe fornire nuovi elementi per la gestione delle risorse idriche del territorio, con ricadute in tutto il territorio, quindi Basso Polesine e anche al Chioggiotto. Stavo pensando che se è nel centro dell'indagine, non diamola ai RIS di Pavia, non diamogliela,
1: perché
0: se la rovinano tutta, questa l'acqua la trasformano in vino, quindi stiamo attenti. È brutta battuta questa, Cinzia, te lo dico.

0: George Michael, Praying for Time, che parla di una falda acquifera.
1: Ma dai,
0: proprio in inglese.
1: Parla anche di chioggia, George.
0: Sì, sì, sì. Simply the best. Simply the best. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: ci dividerà.
1: Eccoci qua, questa è Radio BCS, sono Paolo De Grandis, con noi Gino, guarda che non abbiamo cose da dire, non abbiamo notizie.
2: Bugiardo!
1: No, se vai di là le racconti, hai delle cose da dire. Ciao ad Alberto.
3: Lo mandi di qua, lo mandi a me.
1: Te lo mando di là perché stiamo sistemando le nostre luci.
3: Sì.
1: Sono stati investiti.
3: Abbiamo i nostri elettricisti.
1: 600
3: diciamolo
1: euro.
3: Tutto, non elettricista, investiti, fa più bello elettricisti.
1: 600.000 euro per rifare le luci qua, sì, con un gruppo di elettricisti che arrivano direttamente da Dubai,
3: sì,
1: e da New York. Abbiamo un elettricista di New York.
3: Fallo parlare in inglese.
1: Adalbert.
3: Chiama.
1: La sua
3: Adalbert.
1: Squadra adesso è giù. Siete in 61, vero, che lavorate qua.
2: La prossima volta che vieni ti faccio l'alcol test prima di andare in
1: diretta. Questa è la droga che prendo.
2: Guarda la Cinzia come ride, vedi?
1: Ah sì, ride.
2: Ride.
1: No, lei ride.
2: Vero, Cinzia, si potrebbe fare un alcol test.
3: Sì.
2: Ma prima che
3: chissà come sarebbe poi il risultato.
1: È terribile, terribile. Cinzia, sai che c'è una canzone che voglio regalarti, che ti diceva adesso, della tua amica Neja?
3: Perché è mia amica?
1: Dovete tu che la conosci bene, Neja, la cantante.
3: No, la conosco, a parte gli scherzi, conosco meglio.
1: Tu hai il suo numero, la chiami anche talvolta, sono atterrato.
3: No, non esageriamo.
1: No, però hai il suo numero, ti senti?
3: Di Neja no, di Natalie.
1: Natalie, allora ho sbagliato.
3: Sì,
1: allora ho sbagliato, volevo farti un regalo. Ma
3: fallo, e metti.
1: Te lo faccio sentire. Si chiama Soul Sister ed è Natalie, Neja, Kim Lucas, Watt and Jackie, che hanno fatto questa canzone. Si chiama Soul Sister ed è un po', come si può dire, insieme a Melody Castellari. Ed è un po' una canzone che verrebbe da dire un po' una melodia di Italy Disco, una roba del genere. Te la faccio
3: Italo
1: sentire
3: disco. Va
1: nel
3: bene.
1: Frattempo, se vuoi che sentiamo quello che dicono da dietro,
3: ci stiamo organizzando per le luci nuove qua in radio. E voi siete
1: luci,
3: partecipi, cari ascoltatori.
1: 700.000 adesso
3: 700.
1: Sì, perché prende un faretto, mette un semaforo alla porta, ha detto.
3: Sì.
1: Un semaforo si può,
3: chi può entrare,
1: mi
3: chi
1: guarda
3: non può
1: come
3: entrare.
1: Dire, ma lo pensa veramente, certo, perché è vero quello che sto dicendo, Gino. È vero.
2: Metterei la corrente non a 220, la metterei a 10.000 volte
1: sulla sedia
2: e ti prenderei la mano e
1: però,
2: dico,
1: però se
2: Paolo,
1: siete
2: Cinzia, poggia lì la mano.
1: Lo faresti anche con Cinzia? No.
2: Ma la Cinzia è troppo piccola.
1: È una santa,
3: ah,
1: è una santa.
3: Piccola,
2: no, tu,
3: santa
2: tu sei tanto, tu.
1: È santa smeralda.
2: La Cinzia è giusta.
1: Giusta.
3: Sono giusta,
1: ragazzi.
3: Sono giusta,
1: ragazzi. Una canzone, dai. 700.000 euro.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.
2: Freezing cold in 8 to 9 years old.

0: Lo sai, Cinzia, che Praise in Calling Nelson and Chuson in verità non vuol dire niente, anche il testo lo inventa Celentano, perché tanti dicono andiamo a vedere il testo cosa vuol dire. No, ha inventato,
1: era avantissimo,
0: era avanti lui.
1: Adriano Celentano.
0: Poi la canzone è anche suonata nel Milano Moda. E poi anche nel Diavolo Veste Prada numero 2 la trovi la canzone.
1: Ah,
0: quindi
1: sì?
0: Vedi, sì, sì, quindi vedi che sto.
1: E bravo Adriano Celentano. Beh, io sono un po' cresciuta a pane Adriano Celentano, perché mia mamma lo adorava, per cui sempre visto, sempre uno di casa, diciamo, quando ero piccina. Abbiamo sentito questa canzone grazie ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Attenzione, perché siamo alla fine di settembre, da oggi praticamente non c'è più la promozione legata agli orologi, ma ce n'è un'altra. Per tutto il mese di ottobre trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli con il 20% di sconto. Quindi sappiamo che ci sono tanti battesimi, comunioni, cresime, potete approfittare di questo sconto del 20% per tutto ottobre. Quindi Anna, Stefano e Karin vi aspettano come al solito in Viale Padova sotto Marina.
0: Noi invece domani dalle 16, chi c'è adesso, chi c'è?
1: Franco e Pat. Ciao. Per la prossima ora. Ciao a tutti, buona serata. Le 19 e 2 minuti.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com.
6: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
9: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio, la radio della tua città.

0: secondo te questa musica giovanile, cioè, sì. ma che musica è? Ma vuoi
1: è
0: mettere una
1: bella
0: volta
1: musica,
0: Albano, però... Totu Kutu, quelle erano canzoni, sì. Cioè, no, sta roba qua, ma che roba è? Ma chi canta? Ma sarà fatta con l'IA, ma figurati.
1: Però è bella, dai, che ti viene voglia di saltare. A me viene voglia di saltare.
0: Ma vuoi mettere?
1: Guarda, c'è la regina mettere... che già fa tipo sì, egiziana.
0: Ma vuoi mettere? Se ci fosse stato, che ne so, sarà perché ti amo dei ricchi, sì. E poi. Ma vuoi mettere?
1: Gloria! Gloria!
0: Ah, vedi, altro che sto qui, ma chi è? Ma cosa fa?
1: Vabbè.
0: Fatto tutto col computer, nessuno che
1: canta. Dai, mamma mia, dai, svecchiati un pochino,
0: guarda la regina, qui. Sì. Perché le persone che ascoltano non vedono, ma lei era lì, avete presente quando dice, ecco, sì, quella scena là.
1: Esatto.
0: Con le stesse amiche, con la stessa amica.
2: Esiste da tantissimi anni.
0: Oh. Spero che qualcuno non ci abbia creduto a quello che ho detto. Era per scherzare.
1: Sì,
0: non so neanche chi sia sto Yuger, io neanche chi sia. Chi è che canta?
1: Ultranate.
0: C'ha un nome che sembra un dentifricio. Cosa usi? Io uso Ultranate alla menta. Ecco.
1: Va bene.
0: Allora buon pomeriggio, buonasera, perché sì, noi abbiamo come al solito la nostra oretta insieme. E sono un po' in difficoltà stasera perché abbiamo il signor Levantacci dietro. E per cui, sai, mi sento un po' che non so mai se devo parlare o devo stare zitto.
1: Ma guarda che sto bello zitto. Che è, guarda. Guarda, zitto, addio arriva, zitto. aiuto, ecco. scappiamo.
0: Ecco, no,
3: cioè, guarda che vi sto cronometrando.
0: Allora, sì, anche noi, sto parlando da 1 minuto e 24 secondi.
3: Bene.
0: Quindi meglio di così.
3: Mi fa piacere.
0: Oh, ecco. Perfetto, benissimo. Detto ciò, questo per dimostrare effettivamente che dietro abbiamo il controllo.
1: Sì, sì.
0: Stasera abbiamo
1: certo,
0: il controllo.
1: Certo.
0: Per cui bisogna stare attenti un attimo a quello che diciamo. Io andrei subito con una canzone,
1: subito,
0: ma perché ho voglia di ascoltare musica, capito? Non per altro stasera, non per altro.

0: Devo dire che questo è un periodo di compleanni. Sì. Sono stato invitato a un sacco di compleanni, uno più che un compleanno, una commemorazione. Ieri però non ho avuto tempo perché ieri era il giorno in cui è nato Silvio Berlusconi.
1: Ecco.
0: E hanno fatto una festa comunque, a prescindere,
1: certo,
0: però io non sono potuto andare. Mi dispiace, io saluto anche per Silvio, però però non si dice. Però ecco, non potevo essere presente. Però, casomai gli ho detto: guarda, vengo la prossima settimana, facciamo una cosa tra di noi, senza tanta gente. Perché poi c'era, sai, con Falonieri, Macchiamà, cosa faccio? Io dico, diventato fedele, porta pazienza, insomma, faremo la prossima settimana una cosa così intima. Mentre invece c'è un compleanno che andrò questa sera, tra l'altro.
1: Che è di una bellezza italiana.
0: Di una bellezza italiana, una che ha fatto la storia della moda.
1: Malena.
0: Malena,
1: te lo ricordi quel film?
0: No.
1: Di Monica Bellucci.
0: Monica Bellucci, no, io mi ricordo di Monica Bellucci quel film dove faceva la ladra.
1: Anche.
0: Che faceva la burina romana.
1: Lui si ricorda tutte le cose comiche, non quelle belle,
0: che
1: sexy.
0: Mi regali un brillocco? Ecco.
1: Comunque oggi Monica Bellucci compie gli anni.
0: Ed quanti anni?
1: Penso avrà 62-63. Non c'è,
0: dici?
1: Non c'è scritto.
0: Può essere che abbia una sessantina.
1: Sì,
0: è vero.
1: Se li porta benissimo.
0: Li porta.
1: Una bellissima donna di classe.
0: Sì. 62 del 64, quindi è del 30 settembre del 64, vedi. Complimenti a lei, perché bisogna dire effettivamente. Tra l'altro suo marito vive
1: brutto.
0: Però è ex marito, scusa, sta vivendo Vincent Cassel, sì, esatto. Sta vivendo una seconda giovinezza perché sta facendo anche da testimonial a Mango, la famosa casa d'abbigliamento, si prende d'abbigliamento e ogni volta che faccio per puro caso, vado sui social, mi compare lui con la pubblicità di Mango.
1: Perché a me non è che piaccia molto. Lei è così bella, dolce, solare.
0: Lui invece dice
1: È un po' un po' c'è una fidanzata da delinquente.
0: Che lui credo abbia più degli anni di lei.
1: Sì.
0: E c'è una fidanzata, credo abbia tipo 25,
1: genere. Mi sa che ha avuto anche un figlio con questa ragazza.
0: Veramente? Ma è suo proprio di lui? È proprio chiaro? Io non lo so.
1: Penso che l'uomo sia ancora.
0: Però, insomma, ecco, era per capire. Per cui questa sera vieni anche tu qui in. Al compleanno di
2: la Monica?
1: Cosa abbiamo comprato a Monica?
0: Le ho fatto un regalo.
2: A tutto. Cosa vuoi comprarle? A tutto. La nostra presenza.
0: Le ho comprato una friggitrice d'aria.
1: Bella. Di sicuro non ce l'ha.
2: Soprattutto non penso che la usi, diciamo.
0: Cosa vorresti dire? Che lei non cucina? Cosa vorresti dire? Non è vero, perché la settimana scorsa mi ha preparato
1: la carbonara.
0: È venuta benissimo,
1: un guanciale proprio crispy.
0: Facevo molto crunch.
1: Crunch.
0: Allora, a proposito di compleanni, invece noi andiamo a recuperare una canzone nei momenti in cui la Bellucci era al top del top, a livello di moda, dove lei sfilava, cioè qualunque brand famoso, prima cosa che avevo in mente era pescare la Bellucci e farla sfilare in passerella.
1: Certo.
0: All'epoca, stiamo parlando di primi anni 80, credo fosse tipo 83, infatti c'era questa canzone degli Spandau che veniva anche usata moltissimo nelle sfilate. Io non so chi se la ricorda, perché non è proprio una delle più famosissimissime, però
1: bella.
0: Meritava di essere ascoltata, la ritroviamo. Communication.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
4: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
3: Concessionario ufficiale?
4: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
3: Cosa puoi trovare?
4: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
3: Punti forti?
4: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
3: Chi vince su tutti?
4: Campello Motors.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta
6: Scuola di Musica.
5: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
8: Di me, non sono Latin lover.
7: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Elisa con Kitsugi, e pensate che noi ogni volta che parte questa canzone sistemiamo un vaso. Noi sì. abbiamo una ventina
1: che
0: di vasi rotti.
1: Si era rotto.
0: Tutti scheggiati, rotti.
1: Certo. E come lo rincolliamo? Com'è che facciamo?
0: Non lo so, perché
1: con l'oro fuso. È vero, Regina, ce l'ha detto la
2: Queen. Non ha studiato.
1: Non ha portato attenzione.
0: Ero distratto e quindi non mi ricordavo cosa avevate detto.
1: Ma guarda che siamo in diretta pure.
0: Siamo in diretta sui social.
1: Che bello.
0: Ma allora, ma noi che ci frega? Era per dire che sì. Se volete anche vederci, che non è importante, perlomeno della parte mia, dico.
1: Mentre
0: invece la zia Patti è molto elegante questa sera, tutta tirata a lucido, è calda. Dovresti fare un balletto, secondo me. Perfetto, molto bene, bravissimo.
1: Ma senti, invece di balletto, sai che cos'è lo yodel?
0: Mentre ballavi, secondo me l'ascolto si è impennato.
1: Ecco. No, dai, non dire così. Sono cose vecchie.
0: Prova a riballare di nuovo. Vediamo sulla calà, vedi? No, se vedete che si muove il la...

0: Germania, Graz è una città, sì. Vanno dentro un garage sotterraneo,
1: sì.
0: Sai quello del parcheggio?
1: Ah sì, perché ci sono gli
0: tipo quello dell'IKEA,
1: brava,
0: quello dell'IKEA.
1: C'è l'eco. Bella sta cosa. Infatti ci sono certi parcheggi, se non so quello dell'IKEA perché magari sono aperti, però sì. Certi parcheggi tipo sono... quelli dei centri commerciali, sì. Che sono al chiuso.
0: E quelli più che altro quelli,
1: sì.
0: Poi sono
1: ah, sì, multipiano,
0: sì,
1: sì,
0: multipiano.
1: Sì. Ecco, se tu provi a fare una cosa del genere, sì. C'è l'eco, è vero.
0: Esatto.
1: È vero, cui, vero, è vero,
0: esatto.
1: Bello questo. Anch'io ci voglio andare.
0: La prossima volta che siete bello. In un parcheggio così, provate a fare
1: no,
0: lo yodel.
1: No, no. Scusami,
0: yodel.
1: Zia Patti, no, sì. Bisogna andare a Graz.
0: A Graz.
1: E che Graz?
0: E che Graz? Ma a Graz.
1: Certo, bisogna andare a Graz perché solo in quel parcheggio lì
0: si
1: potete fare un bello yodel.
0: Ecco.
1: Potremmo mettere la canzone di Heidi, che non è Austria,
0: mi
1: è Svizzera,
0: sorridono
1: però. E le caprette, sì. Ti fanno ciao perché è un
0: e
1: classico.
0: Le caprette ti fanno ciao, bellissima, da morire. Bella.
1: No, era per dire Queen, cioè non è che volevo la canzone di Heidi, fa lo stesso. Elisabetta Viviani cantava Heidi. Tu,
0: sì.
1: La sai la storia di Elisabetta Viviani?
0: No. Beh, lei ma io so la storia di Heidi perché io
1: no.
0: La guardavo.
1: Allora ti spiego,
0: piccola.
1: La sigla di,
0: sì,
1: Heidi.
0: Sì.
1: No,
0: no,
1: no, lascia stare, non ti preoccupare.
0: That's okay,
1: non
0: that's
1: ti preoccupare.
0: Okay.
1: Va bene lo stesso. Dicevo, Elisabetta Viviani,
0: sì?
1: Cantò la sigla, era l'unica sigla che non ha cantato probabilmente Cristina D'Avena. Eccola,
0: ecco.
1: Qui, vedi.
0: Io
1: la
0: lai.
1: Era, guarda che era proprio bella sta canzone, eh? Era proprio,
0: senti,
1: bella.
0: Anche,
1: e fu una delle canzoni più venduta a 45,
0: sì.
1: Giri dell'epoca.
0: Ma tu pensa, sentila.
1: Che bella. Meraviglioso, meraviglioso.
0: Sblocco ricordo.
1: Sì, bella, bella, bella. E dicevo, la canzone la cantava,
0: sì.
1: Elisabetta Viviani,
0: sì.
1: Che all'epoca fece scandalo, ma
0: perché?
1: Non per la canzone, perché lei.
0: Che le caprette
1: era...
0: facciano ciao.
1: Sì.
0: Ah.
1: No, perché lei era la fidanzata barra amante di un famoso calciatore degli anni,
0: sì?
1: 70, sì, Gianni Rivera.
0: Ma va.
1: Era uno delle punte,
0: perché,
1: forse uno dei,
0: scusa,
1: migliori
0: non poteva
1: calciatori.
0: Essere fidanzata sta povera cantante.
1: Ma lui era sposato,
0: ah.
1: e poi successe sta cosa, insomma, i due. Si scoprì che
0: la monellina questa,
1: sì.
0: Sì.
1: Andavano in Svizzera a cantare Heidi tutte
0: ah,
1: e due,
0: sì,
1: capito?
0: Hai capito?
1: C'erano dei momenti in cui tutte e due cantavano Heidi, lei faceva io la
0: Heidi,
1: ma non era ben capito, non si era ben capito in che momento, quando era lì con Gianni Rivera, lei cantasse questa cosa così. Vabbè, però insomma sta di fatto che cantava questa cosa con lo yodel.
0: Senti,
1: lo
0: invece yodel. Facciamo, sì. Un bel gossip, quello proprio juicy,
1: sì.
0: Proprio succoso,
1: sì.
0: Ma ti ricordi Vanna Marchi e Stefania,
1: sì.
0: Nobile, sua figlia?
1: Ti dico una cosa, scusami, possiamo parlarne dopo? Perché mi sa che
0: time,
1: vedo?
0: Out.
1: No? A quanto siamo? 4 minuti? 5 minuti? Sì, siamo oltre, meglio.
0: Va bene.
1: Meglio. Allora facciamo così, mettiamo una canzone, poi dopo parliamo di Vanna Marchi.
0: Va
1: perché
0: bene.
1: Questa è imbarazzante,
0: è interessante.
1: Sta cosa. Sì, questa imbarazzante sta cosa che è successa, per cui noi andiamo con la musica adesso e abbiamo una canzone da ritrovare bella che credo sia dell'epoca più o meno di Heidi, per cui anni 70,
0: anni 78, sì.
1: Del 70, vero? Ecco, infatti, per cui una canzone dei Queen che
0: bella.
1: Era una cosa per cui tu non ti fermerai mai. Proprio mai di fare lo yodel. Allora noi andiamo a fare un po' di yodel,
0: andiamo.
1: E intanto ascoltiamoci Don't Stop Me Now.

0: Canzone bellissima. Tra l'altro questa canzone qui è contenuta nel film Notte prima degli esami, quando lui resta a piedi col motorino. A un certo punto parte che lui resta a piedi col motorino, lo butta lì e corre dal suo amico, e quando ha scoperto poi che era incinta, certo, quella cosa, certo. È che c'è la canzone sotto, che è questa qui, Don't Stop Me Now dei Queen. Tra l'altro c'è la casa di Freddie Mercury, che è a Lodge Place, mi sembra, a Kensington. È una casa bellissima, una cosa
1: immagino
0: fantastica, in una delle zone più ricche,
1: certo,
0: di Londra, che è appunto a Kensington and Chelsea, nel Borough di Kensington and Chelsea.
1: Guarda come lo dici bene, Borough.
0: Me l'ha insegnato Vanna Marchi.
1: Ah, ma infatti,
0: te lo giuro, Vanna Marchi mi ha dato lezioni di inglese.
1: Sua figlia Stefania Nobile, che
0: pure lei tutte e due mi hanno dato lezioni di inglese.
1: Sai che sono nell'occhio del ciclone adesso?
0: Perché? Cosa hanno fatto?
1: Perché hanno ricevuto un premio in Campidoglio, pensa
0: come,
1: te.
0: Come migliori truffatrici d'Italia?
1: No, perché a quanto pare devono aver scritto dei libri.
0: Ah sì, è vero, hanno scritto dei libri
1: di come un ricettario, come truffare bene, cioè un ricettario di cucina. E per cui cos'è successo? È successo veramente un patatrac, perché poi questo consigliere comunale è stato comunque picchiato a sangue, mi sa,
0: perché sono state invitate, sono state insignite tutte e due, non una sì e una no, del premio internazionale della cultura, cioè,
1: certo, molto colte, con tutto il rispetto, Vanna Marchi,
0: saranno delle grandi...
1: lardose, siete tutte lardose, te lo ricordi? Mia mamma comprava le creme
0: in serio?
1: Sì, per perdere
0: con
1: peso,
0: con le alghe.
1: Beh, non lo so, poi insomma non funziona, no. Fantastico. Mamma, guarda che quest'estate frega,
0: che poi quando uno si metteva quelle creme che non funzionavano perché erano delle boiate, magari uno pensava, ma sono io che la uso male, magari.
1: Sì, infatti quindi... ti faceva credere, ti diceva sei lardosa, ma guardati, metti giù, che ne so, la pasta asciutta, era tremenda.
0: E invece fregavano tutti.
1: È ovvio.
0: Che vergogna.
1: Ovvio.
0: E insomma loro hanno fatto due libri, cioè un libro a testa, sia la figlia Stefana Nobile che Vanna Marchi, ed entrambe hanno avuto questo riconoscimento a Roma, in Campidoglio. Allora, già il fatto che abbiano avuto un riconoscimento è imbarazzante. Che lei abbiano fatto andare in Campidoglio.
1: Cioè io magari capisco dentro dentro un bookstore dove vendono libri, oppure
0: per la cronaca il premio ma la cosa bella è che il premio è stato organizzato, istituito dall'editore di Vanna Marchi e Stefania Nobile, per cui se la sono fatta e cantata praticamente, per cui lui ha deciso che a vincere doveva essere Vanna Marchi e ha vinto Vanna Marchi,
1: bellissima, evviva,
0: bravi. Allora, vuoi scrivere un libro?
1: Ma no,
0: secondo me potresti farlo. Dai,
1: facciamo. Beh, con l'intelligenza artificiale basta che
0: tu hai una vita particolarmente variegata, certo. Avresti mille cose da raccontare.
1: Io sono veramente variegata, sai quei gusti di gelato, non si capisce,
0: la Marena variegata, cioè, variegata
1: Marena, puffo, cioccolata, Malaga, cioè una vaschetta una vaschetta di gelato così, e la panna montata e la ciliegina,
0: bello.
1: Ovvio. Tu che gelato saresti invece? Se tu fossi un gusto di gelato,
0: menta e cioccolato,
1: ecco, mi immaginavo, cioè per cui cioccolato e dentifricio lo chiamo io, e invece tu, Regina?
2: Amarena.
1: Anche a me piace la Amarena, però mi piace in combinazione con la cioccolato fondente.
2: Adesso lo fanno, con le scagliette di cioccolata,
1: esatto.
2: O le meringhette
0: no, le meringhe fanno schifo,
2: le meringhette non mi piacciono. Allora, Marena, le meringhecce ci stanno.
0: C'è stato un periodo che compravo al supermercato le coppette
1: del nonno.
0: Le coppette della Marena e alla Marena, e sotto avevano la meringa. Io mangiavo il gelato a tre quarti, perché la meringa
1: la dico
0: la toscana, così più pulita, mi fa hahare, e quindi di conseguenza buttavo via la Marena la meringa, mangiavo solo la Marena.
1: Ma pensa un po',
0: per cui metà cestina, metà vaschettina lì, la buttata via.
1: Vero,
0: brava. Con tutti i bambini che muoiono di fame, io faccio queste cose.
1: La meringa buttata.
0: Lo diceva sempre anche mio padre. Vabbè. Detto questo, noi andiamo avanti con la musica. Abbiamo ancora un ventina di minuti da trascorrere insieme, per cui varie vanità di cui occuparci, perché questa è varia vanità. Ritroviamo una delle canzoni più belle di quest'ultimo periodo. Annunciala tu che ci sta.
1: Woman, Peggy Goo.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio

0: Avrei solo bisogno di un'amica.
1: Io di un amico pure, nel caso.
0: Ci vorrebbe un amico, la famosa canzone.
1: Ci vorrebbe un amico.
0: Era famosa quella canzone
1: bella.
0: Lì,
1: Chi la cantava, te la ricordi?
0: Ci vorrebbe un amico.
2: Antonello
1: Venditti. Bella, molto bella.
0: Antonello Venditti. E vedi che cadiamo sempre poi Antonello Venditti, notte prima degli esami, vedi, ne parlavamo prima, Roma, ecco. Che cosa.
1: Bella.
0: Ma sai, mi piacerebbe andare a Roma, è un sacco che non ci vado.
1: Ma fra poco ci andrai, fra qualche settimanina, no?
0: Dovrei, settimana prossima, sì.
1: Allora.
0: Ma no, io intendo per svago,
1: sì,
0: non per
1: svago.
0: Lavoro. Sì.
1: Senti, il quartiere più bello secondo te di Roma qual è?
0: Ma io non ho grandi esperienze.
1: Allora, me Trastevere, dato che ci ho vissuto
0: per per esempio non sono. Sì, siamo andati in una trattoria a mangiare calcio e pepe. Buona,
1: sì, sono tutte trattorie, è un quartiere molto giovane perché è pieno di studenti. C'è anche la scuola americana lì, per cui ci sono tutti questi, la John Cabot, che è una scuola americana, e per cui c'è tutta sta gente. Infatti senti parlare in tutte le lingue, intanto in spagnolo, in inglese, in francese, bellissimo.
0: Bello.
1: Non ti sembra nemmeno di essere a Roma, ma in un quartiere antico, perché è un quartiere antico, ed è molto bello, mi piace molto.
0: Vedi.
1: Cioè, bella energia.
0: Belle. E mentre, vabbè, io sono un po' banale, perché ogni volta che sono andato a Roma ho sempre fatto le stesse cose.
1: Cioè?
0: Per cui, sai, via del Corso, via del Tritone.
1: Ti prego, quelle sono cose
0: lì.
1: Da spendaccioni.
0: So. No, non da spendaccioni,
1: dai.
0: Da uno che ha poco tempo e cerca di vedere in poco tanto. E quindi fuori Imperiali,
1: certo,
0: Colosseo,
1: anche c'è Piazza del Popolo, che è bellissima,
0: sì,
1: via
0: Piazza
1: del Corso,
0: del Popolo, Piazza Navona, tutte quelle vie che ci sono lì nella zona centrale, ecco, quelle lì le ho fatto un sacco di volte. Piazza Colonna, perché c'era allora, quando siamo andati la seconda, la prima volta, forse era la stagione, era la prima, siamo andati a Roma era la seconda volta che siamo andati a Roma. Era il 2001, l'anno in cui la Roma vinse lo scudetto, e il Milan non andava bene. Quando il Milan non va bene, io mi tiro su guardando gli altri,
1: che non sia ovviamente l'Inter.
0: Tranne l'Inter, gli altri mi vanno benissimo.
1: Manco la Juve, secondo me,
0: infatti,
1: un po' più, okay,
0: pur essendo una squadra che negli anni 70 ha rubato tanto al Milan, ma comunque
1: ha
0: al di là
1: rubato
0: di questo,
1: tanto,
0: ma lo sanno tutti, lo sanno tutti. C'era l'arbitro Rosario Lobello, era famoso perché era juventino dichiarato, tra l'altro, per cui non è che stiamo inventando cose. E quando siamo andati, la Roma era capolista, vinse lo scudetto quell'anno, e credo fosse tipo aprile, se non sbaglio, del 2001, andammo a Roma, e a Piazza Colonna, di fronte proprio a Montecitorio, c'è un Roma Store, non so se ci sia ancora, c'è un Roma Store, e facemmo amici, andammo dentro, quando due parlano di calcio, stanno lì a parlare di calcio per ore.
1: È
0: successo che poi ho fatto amicizia con questo qui e ci sentivamo in continuazione.
1: Bello
0: Roberto,
1: questo.
0: Quello si chiamasse, con il titolare di questo Roma
1: Store.
0: A Roberto, infatti si chiamava Roberto. E infatti, a Roberto, questo parlava tutto così, bellissimo.
1: Che famo, dove andiamo?
0: Vabbè, questo insomma per dire, è bello anche fare amicizia e conoscere i local, quelli che si chiamano local, che loro ne sanno un miliardo, perché poi tu arrivi e vai nelle solite trattorie, nei soliti posti, quando ti aiuta qualcuno che ci abita, ti porta in qualche posto particolare che non ci andresti mai. Il tuo posto preferito di Roma quindi è Trastevere?
1: Trastevere, sì, perché
0: una bella energia. Il tuo posto di Roma preferito? Inventane uno, ti prego. Di Piazza di Spagna.
1: Ma a lei piacciono i posti altolocati, dove va nelle terrazze romane, dove vede il Colosseo.
0: Parli con lei, ti dice: perché, portami a Piazza di Spagna. Poi c'è la via dritta lì, no? Non mi ricordo come si chiama, dove sono tutte le boutique.
1: Certo.
0: Dice, andiamo di qua, ti dice. Hai capito?
1: Beh, comunque Roma adesso in ottobre è bellissima per le terrazze, perché si va a fare un aperitivo.
2: L'ottobrata romana.
1: Ah, perché comunque lì fa già ancora più caldo di qua, per cui figurati, si sta benissimo. Bello, bello. Bei ricordi di ottobre a Roma.
0: È molto bello quello che abbiamo detto. Allora, adesso dovremmo mettere una canzone, una canzone legata a Roma. Allora, togliamo questa che comunque avevamo scelto, che era una canzone degli anni Ottanta, magari rimettiamo dopo.
1: Quella
0: rimettiamo
1: di Venditti,
0: la prossima volta.
1: Roma Capoccia.
0: Tra l'altro, ne approfitto per dire una cosa. Sono gli ultimi 5 minuti che io sono in radio.
1: È vero.
0: Perché questo è il mio ultimo giorno, perché la Zia Patti ci sarà anche venerdì. Mentre invece questo è il mio ultimo, almeno per quest'anno, il mio ultimo giorno. Sono triste, posso dire.
1: Vabbè, quest'anno di calendario, poi non si sa da gennaio.
0: No, sono triste perché mi piaceva un sacco. Era faticoso, fra virgolette, faticoso per quanto riguarda la strada, andare a tornare, però mi piaceva un sacco, peccato. Mi mancherà la radio, vabbè. Potrei anche piangere.
1: Oh, potrei anche piangere anch'io.
0: No, Roma Capoccia no.
1: L'ho detto io.
0: Ah, l'hai detto tu, allora mettiamo Roma Capoccia. Okay.

0: L'ho vista anch'io, eh. L'ho via, è passata prima, è passata prima.
1: E ti sta portando via. Che tristezza.
0: Che peccato.
1: Allora facciamo una petizione. Se rivogliamo Franco di nuovo qui al microfono. Vabbè. Come no?
0: No, mi dispiace, peccato. Sì. Però non
1: è stata una bella stagione.
0: Sono stati tanti mesi, dai. Sì. Abbiamo fatto un pezzo di giugno, luglio, agosto, settembre. Sì. Ah, 3 mesi e virgola, dai.
1: Sì.
0: Prossima estate.
1: Vabbè.
0: Allora, noi abbiamo finito, abbiamo terminato il nostro appuntamento insieme, ci si ritroverà mai più, cioè non nel senso che non ci sarò io, però
1: io sarò con la Queen
0: Zappatti.
1: Per dirvi goodbye con la nostra
0: l'ultimo
1: Queen.
0: Appuntamento, ecco, sì. Perfetto, molto bene. Beh, con questo velo di tristezza andiamo a chiudere, signori e signori.
1: E andiamo ad ubriacarci stasera nostra.
0: Ok, ragazzi.
1: Va bene, grazie a tutti.
0: Grazie a tutti, grazie Queen, sì. Grazie a Zappatti, noi ci ritroveremo in una prossima occasione, sicuramente a Natale, ma a Natale noi possiamo farla diretta, vero?
2: Sì, certo, quando vuoi.
0: È successo qualche volta.
1: Bello,
0: sì, il giorno
1: della
0: mattina di Natale.
1: Perfetto.
0: Sì, la mattina di Natale.
1: Che ogni... Io mi vesto da Babba Natale.
0: Sì, okay. No, ma gli ultimi anni non siamo venuti perché io ho detto dai, andiamo in radio. Natale, lo devo fare.
1: Di aprire regali.
0: E quindi non siamo venuti.
1: Va
0: però
1: bene.
0: L'anno scorso non siamo venuti, sono sicuro. Questo me lo ricordo di sicuro. Di sicuro. Ma ci sono le campane fuori che
1: sì,
0: suonano.
1: Sì.
0: No, vabbè. Noi abbiamo finito. Vi auguro una buona serata e alla prossima.
1: Alla prossima.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Sì. Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni,

0: Play, con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
6: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
5: Concessionario ufficiale?
6: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
5: Cosa puoi trovare?
6: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
5: Punti forti?
6: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
5: Chi vince su tutti?
6: Campello Motors.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jedis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
12: Rewind.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.